0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.
2: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: poi ritornato virale grazie a dei reel di TikTok e comunque sui social, e adesso utilizzato tantissime volte sotto ad alcuni reel appunto che passano sui social.
1: Sì,
0: e
1: l'ha riportato ad
0: essere, sì, è riportato ad essere conosciuto proprio anche le nuove generazioni, però in realtà sono passati 22 anni.
1: No, così. A proposito di nostalgia, Sisma stava chiedendo, stavamo parlando sì di nostalgia, ma nelle dichiarazioni d'amore parlavi di insomma di come si dichiarava il proprio amore a qualcuno, no? Che poteva negli anni 90-2000, soprattutto con i gesti, perché dicevamo prima che oggi è tutto molto digitale, però una volta invece che non c'era il digitale era tutto molto fisico, quindi al di là dell'andare dalla persona e parlargli proprio in faccia, quindi dire in faccia quello che provavi, c'erano insomma dei trucchetti,
0: delle tecniche
1: che si potevano utilizzare, che poteva essere, che ne so, fare il CD masterizzato con tutte le canzoni d'amore, ma scrivere una lettera, che ne so, c'erano varie ed eventuali. Quindi Sisma diceva qual era il vostro modo, qual è stato il vostro modo per ricevere o fare delle dichiarazioni d'amore negli anni 90-2000, però che fosse fisico. Sentiamo.
2: Niente, alle superiori, e mandavo i bigliettini scritti a mano, anzi,
1: bellissimo,
2: ci scambiavamo, al mio moroso, ex moroso, e li sparavamo sotto a una porta, perché tra una classe e l'altra avevamo una porta chiusa che ci separava, e quindi li sparavamo lì sotto.
1: Montecchi e Capuleti, loro separati da una porta.
0: Ragazzi, ma scusate, una domanda a proposito di bigliettini. A che età secondo voi si smetteva di dare il classico bigliettino con scritto "stai insieme a me"

0: sì, no, barra con la crocetta?
1: Beh no, quello lo usavi secondo me
0: fino a che
1: alle medie.
0: Alle medie?
1: Sì, poi basta.
2: Prima, seconda media, così.
0: Sì, probabilmente.
1: Sì, prima, seconda 11, media, sì,
0: ancora
1: poi
0: 11
1: basta.
0: Anni, sì, dopo
1: poi, lo usa, poi lo facevi, ma lo facevi in modo
0: scherzoso.
1: Un po'... Sì, cioè tipo... Sì,
0: vuoi essere la mia BFF?
1: Sì, esatto, quello, vuoi essere la mia fidanzata, ma così per gesto caruccio, ecco. Sì. Poi chi c'è?
3: C'erano anche i bigliettini... Mi ricordo tanto ti scambi di bigliettini, scrivevi il bigliettino e lo davi all'amica che lo consegnavi alla persona che ti piaceva.
1: Certo.
3: C'erano anche gli addebiti.
0: Ma gli addebiti in che senso?
1: Forse gli addebiti
2: del telefono?
0: Aspetta, gli addebiti.
1: Ti addebito la chiamata della serie.
0: Ah, è vero che
1: chiamata.
0: Tu potevi addebitare la chiamata. Va bene, si faceva, ma più o
1: ma
0: meno.
1: E comunque io mi ricordo che c'è stato un periodo della mia vita, io ero alle superiori, dove magari c'era il tipo che ti piaceva, no? C'era il tipo che ti piace, non lo conosci, non hai il suo numero, qualcuno ti gira il numero e quindi tu tipo, ciao.
0: Sono, mamma mia.
1: Ciao, sono.
0: Quanto imbarazzo
1: io ricordo,
0: c'era in quei momenti.
1: Terrifica. Io guarda, ve l'ho raccontata già questa cosa ed posso dire che mi vergogno molto. Ma io avevo una cotta stratosferica per uno che è durata, fai conto, dalle medie fino forse ai primi anni delle superiori. E io e lui non abbiamo mai parlato. Mai parlato, mai una volta, mezza volta nella nostra vita. Non mi ci siamo mai neanche detti ciao. Io ricordo di avevo il suo numero, ma non sapevo che farmene, perché con lui non ogni tanto mi guardavo questo numero salvato nel telefono, sì. Cioè,
0: sognando.
4: Non dire bugie.
1: Non è una bugia, ve lo giuro.
0: È vero.
1: E mi ricordo di aver, cioè io pensavo, come posso fare per agganciarlo in modo originale? E allora ricordo di avergli mandato un messaggio a cui lui non ha mai risposto.
0: Povera.
1: Ok. Un messaggio che era tipo aspetta, era una frase tipo del Butterfly Effect,
0: ah,
1: no?
0: Ok,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Dice che
0: un battito di ali
1: possa causare un terremoto dall'altra parte. Ma cosa vuol dire?
0: Quanti anni avevi?
1: Cretina.
0: Quanti anni avevi?
1: Vabbè, sono stata in terza media.
0: Allora,
4: cosa
0: va bene,
4: giustifica.
1: Bravo,
0: ma
1: cosa
0: infatti
1: poteva dire
0: effettivamente
1: niente?
0: Alessandro,
1: chi
0: c'hai
1: sei?
0: Ragione. Cosa
1: hai
0: cavolo
1: ragione.
0: Doveva rispondere? Una del genere dice, ok, questo
1: un battito d'aria. Ma ti prego.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino a

0: Le Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Man, siete su Radio Company, amici, buongiorno, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, siete sicuri e motivati? Questo vi darà la possibilità di portare avanti un bel po' di progetti anche molto molto interessanti. Sfigometro meno 18, rotometro 98%.
3: Amo che gli affamo.
0: Toro, siete intraprendenti e questo può farvi avere degli ottimi risultati, specialmente sul lavoro. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Bene. Gemelli, grazie al sole vi state rigenerando, ogni giorno state sempre meglio. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
4: Pensiamoci un po'.
0: Cancro, voi avete il freno a mano tirato e non riuscite ad esprimere le vostre emozioni come si deve, soprattutto in amore. Sfigometro meno 10, rotometro 11%.
4: Perché dobbiamo pensarci?
0: Leone, vi ritroverete di fronte a tanti imprevisti che vi faranno credere di non farcela e di essere bloccati. Voi trovate il modo di superarli. Sfigometro meno 7 e rotometro 4%.
5: È una cagata pazzesca!
0: E poi, Vergine, in amore sembrate un pochino distratti. Attenti, perché il partner potrebbe risentirne e anche farvelo notare, quindi battete sul tempo e organizzate qualcosa, che ne so, di romantico. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
5: Pesci, pesci, pesci!
1: Radio

0: Buongiorno, buongiorno Carlotta, leggo sulla tua bio su Radio Company che sei una grande intrattenitrice con barzellette e aneddoti, quindi in questa mattinata grigia, almeno qua a Udine, dai una bella barzelletta. Ciao, buona giornata.
1: È vero, io avevo il libretto delle barzellette che me lo portavo a cena quando ero con i miei genitori, ero piccola, per intrattenere tutta la tavolata. E sai che risate!
2: Racconta.
1: No, adesso non è il momento perché c'è lo spigometro. Bilancia, si presenteranno situazioni non facilissime sul lavoro, siete un po' fuori fuoco, fatevi aiutare da qualche collega per raggiungere qualche buon risultato. Sfigometro meno 13, rotometro 34%.
3: Sono Leone, per favore.
1: Scorpione, voi siete molto impegnati sul fronte sociale questa settimana, cosa non facile vista poi l'opposizione di Mercurio e Venere che vi infastidisce. Magari forse riuscite a fingere di essere splendidi. Sfigometro meno 11, rotometro 8%.
4: Ma di che state a parlare?
1: Sagittario, siete un po' disinteressati in amore, c'è il vostro partner che se ne accorge, non c'è meno sbattimento. Forse, come spesso vi succede, vi state un pochino annoiando. Sfigometro meno 10, rotometro 6%.
4: Sisma, alzati e cammina.
1: Ecco, Capricorno, vi sentite sotto pressione al lavoro? Non sapete bene da che parte girarvi e come affrontare i problemi che vi si presentano. Sfigometro meno 6, rotometro 3%. Acquario, in amore siete intraprendenti, audaci e questo vi aiuta a mantenere una bella energia nel rapporto. Bella energia. E nel rapporto. Sono le parole chiave. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Oggi vince il toro.
1: Pesci, ottimo feeling erotico con il partner. Se siete singoli invece preparatevi perché potreste incontrare qualcuno di interessante. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
5: Certo che Sisma è proprio ricco, eh?
1: Fortunata sì, lo
5: la
1: so.
5: Sua ragazza.
1: Sì.
5: È ricco. E la moto, fuori. E la Tesla, e il computer. Adesso il bimbi è...
1: E il gasatore
5: anche.
1: Non
5: dimentichiamo il robottino che aspira.
6: Ma questo sarebbe stato un effetto Le Biasi, no? Spiegami.
1: Ma
6: spiegami.
1: Sisma, poi spiegami, è ricco fuori, un poema. Soprattutto è ricco dentro.
6: Basta! Vuoi sapere le battute che diceva Carlotta da piccola?
1: No, non lo
6: ti
1: posso
6: faccio
1: sapere
6: qualche
1: perché
6: esempio.
1: Avevo un bellissimo libro.
6: Ti faccio
1: delle
6: qualche
1: barzellette.
6: Esempio?
2: Cosa facevo?
6: Mi rifiuto, disse il netturbino.
1: Ah, si può essere che fossero di questo genere.
6: Le mie figlie hanno sposato due salumieri, quindi ho due generi alimentari.
1: Sì, può essere che fosse questo il tenore. Però, ragazzi, immaginati queste battute dette da una bambina di 10 anni. Fanno sempre ridere.
6: Ragazzo scoppia di salute, feriti i genitori.
1: Bellissime, dai.
6: Dai, non sono belle. Se le dicevo io queste qui, tu dicevi che facevano schifo.
1: Che forte,
6: fatalità, che forza, che sente.
1: Mattatrice.
6: Vabbè.
1: Siete pronti? Dai, 1, 2, 3, alla velocità
6: Leone.
1: Della luce. No.
6: Ariete.
1: No.
6: Bilancia. Gemelli.
1: No.
6: Cancro.
1: No.
6: Scorpione.
2: Toro.
1: No. Toro.
6: The Toro is
1: Toro. È il mio segno, non so se lo sapevate.
6: Sì. E quindi?
1: Hashtag Toro the best.
6: Sì, ma chi sei sti cazzi?
1: TADB. TVKDB.
6: Dai, allora amici, come sempre a quest'ora c'è il tango. E quindi sapete bene che sulle note di questo tango c'è il discorso a volume di oggi.
7: Ora, alza il volume.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: quando sono le 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Caccia all'uomo nel Principato di Monaco per l'esplosione nella quale sono rimasti feriti 3 ucraini membri della stessa famiglia. Alessandro Cisilin.
3: Le autorità locali parlano di atto doloso, ma definiscono molto probabile un attentato all'esplosione avvenuta nel condominio in cui vivono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolev, la compagna, entrambi gravissimi, e il figlio 13enne che non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni parlano di un uomo che ha lasciato uno zaino nella hall prima di scappare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
2: 25 città con il bollino rosso oggi per il caldo, 2 anziani morti a Genova, altri 4 decessi nelle province di Padova e Mantova. In arrivo però temporali e nubi fragi già ieri sera a Milano e in Piemonte. 69 evacuati per una frana a Merano. A Reggio Emilia, coltellato a morte il titolare di una pizzeria, ferita gravemente la sorella. L'omicida fuggito sarebbe un cliente abituale straniero che avrebbe colpito il pizzaiolo dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Germania e Olanda fuori dai mondiali, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno con il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero il Giappone. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai i prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: droga. Loro sono Emma e Fabri Fibra. Amici, buongiorno, come state?
1: Emma Marrone. Non riescono a smettere, non riescono a smettere di non cantare alla fine della canzone. Ma bello che ti lasciano anche il vuoto.
0: Sì, dopo la fine. Sì, invece no.
1: Anche Elisa adesso ha cominciato a fare così.

0: Era mera, non era, non era. Non era, non era. Ma perché? Sì. Ma già, allora, mi lasci quel vuoto. Noi, ovviamente, radiofonici, pronti ad entrare in quel momento.
1: Pronti.
0: Certo.
1: Sì. Allora, ma ti dà più fastidio quando lasciano questo spazietto, quindi come dici tu... oppure ti dà più fastidio quando iniziano a sussurrare. E tu, ok, la canzone è finita, basta, esci dalla stanza.
0: Sì, per esempio un Blanco, no, che urla durante tutte le canzoni.
1: Basta.
0: Comunque, no, allora,
1: siete forti, siete bravissimi.
0: Io,
1: però,
0: allora, un po' lo capisco. Che Tananai, ragazzi, finisce tutte le canzoni così. Però un po' lo capisco. Però il vuoto è quello che veramente mi manda i pazzi.
1: Ti irrita più il vuoto?
0: Sì,
1: no,
0: ma il vuoto mi manda i pazzi. Ma perché? Ma perché?
1: No, perché ti illude? Perché ti illude? No, lo so, ho capito, ti illude. Invece a me snerva
0: il sussurro finale. Sì,
1: mi
0: sì,
1: snerva, perché sta, mi fa proprio dire tu non c'è. Sai, sono quegli egocentrici che non ce la fanno mai a non essere
0: accettati. È vero, è vero, è vero.
1: Cioè, è come essere ad una tavolata con uno che non riesce a smettere di parlare e poi alla fine, pur di parlare,
0: dice qualcosa. Sì, cose a caso.
1: Cose a caso.
0: Allora, devo dire, questa non ci sono più le canzoni in una volta, ragazzi.
1: Sì,
0: non
1: ma
0: c'è
1: canzoni da 18 minuti, dove di questi 18 minuti 3 sono di cantato, tutto il resto è strumentale.
2: La nuova questa
1: Angelina
2: è Marco Mengoni, sentila.
3: Non canto d'amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore.
1: Lei è bravissima,
2: è egocentrica? No.
1: Ma era finita,
0: sì, comunque, no, lei è bravissima. Ma non si sta discutendo sulla bravura. No, non si discuteva sulla bravura dei cantanti, cioè, nel senso, ci mancherebbe.
1: No, loro sono veramente forti. Però, porca miseria. Vabbè, comunque, amici, buongiorno. Oggi, se in realtà non stavamo parlando di questo,
0: stavamo parlando che non ci sono più le canzoni una volta. Gancio per cui ti dico, non ci sono neanche più i gesti romantici di una volta. Perché oggi siamo tornati un po' indietro nel tempo, quando noi siamo cresciuti un po' tra gli anni 90 e i 2000. Ok, ma anche gli anni 80 in realtà, dove praticamente si facevano dei gesti, anche quando si era più piccolini, nei confronti di chi ti piaceva o chi era il tuo effettivamente partner. Gesti tipo masterizzare un CD o una cassetta, una musicassetta con le canzoni che piacevano a quella persona. La cartolina è una cosa che non si usa più, molto romantica secondo me, che poi tra l'altro conservi, sì, no? Quella conservi.
1: Sì, io infatti ho delle... Allora, devo dirti la verità, quando ho traslocato, ho fatto un po' di pulizia, avevo veramente... Perché l'ho fatto? Non lo so, sono stupida. Avevo una... Sì, no, basta, sono stupida. Cioè, questa è la mia... Perché avevo queste scatole dei ricordi e, presa da un momento di Marie Kondo praticamente, ho deciso di buttare via tutto. Ma anche delle lettere d'amore.
0: No.
1: Perché l'ho fatto? Perché sono stupida.
4: No, anni 2000 c'erano gli SMS mandati in geroglifico, sì, perché altrimenti, una volta superati un tot di caratteri, diventava un MMS.
0: Sì.
4: E allora bisognava stare attenti se non dovevi pagare 50 centesimi.
1: Sì.
4: Allora, poi c'era Messenger con i trilli, stare svegli fino a tardanotte, che
1: tardi,
4: ovviamente a quell'epoca era tipo mezzanotte, per mandarsi i trilli, i messaggini,
0: e allora...
4: tutti questi sticker, adesso li chiamiamo sticker, stranissimi, c'era Netlog. Bellissimo.
0: Allora, sì, in questo caso non volevamo tornare indietro nel tempo ricordando tutte le cose che c'erano all'epoca, ma soprattutto i gesti romantici. Sì, una volta c'erano non c'erano 160 caratteri in un SMS, ma all'inizio ce n'erano 128 e le persone mandavano tutto quanto appiccicato, quindi diventava un ti amo perché sei completamente la mia vita, perché sei, io ti voglio veramente nella mia vita, dentro la mia vita, tu sei l'unica persona a cui amo. E
1: scusa,
0: tu non c'era una virgola, non c'era uno spazio, tu non capivi più niente a un certo punto.
1: Sì, e poi c'era questa cosa qua. Ma vedi che poi alla fine caschi a parlare di cioè cosa c'era. Che i telefonini avevano una memoria limitata, perciò
0: vero,
1: tu dovevi selezionare i messaggi,
0: certo,
1: d'amore,
0: certo,
1: allora che salvavi.
0: Avevi quelli importanti,
1: quelli importanti
0: che li tenevi dentro, li costruivi dentro il tuo Nokia 3310, che poteva contenere 10 messaggi.
1: E tu salvavi tutti i messaggi di un tipo che oggi non hai idea di che cosa faccia nella vita di chi è sia vero. E che se vi incrociate per sbaglio al supermercato della corsia dei surgelati, sì, non vi salutate perché non vi riconoscete. Ma quel messaggio era salvato perché era tutta la tua vita.
0: Vi rendete conto che noi abbiamo salvato cose di persone di cui oggi non ce ne sbatte niente? Niente!
1: Ma non è niente, che ti salva. Aspetta, perché per non sbattertene niente dovresti ricordare.
0: Sì, esatto. Neanche ti ricordi che esiste quella persona, dai. Amici, allora 3332688688 per i vostri messaggi, se vi ricordate qualche gesto romantico fatto tra gli anni 90 e 2000, anche anni 80, dove ovviamente non c'era la tecnologia di oggi.
1: Gesti però, d'amore, eh.
0: Sì, esatto. Il numero che vi abbiamo appena dato vi servirà anche tra poco per due accrediti per il Marostica Summer Festival Volksbanks, due biglietti per i Negramaro.

0: ragazzi.
1: It's time,
0: è tempo dove regaliamo due biglietti per Enegramaro il 3 di luglio al Marostica Summer Festival Volksbank. Quindi attenzione, pronti, antenne molto molto alte, ben drizzate, perché adesso vi diciamo il modo in cui potete portarveli a casa.
2: Vuoi dirlo tu?
0: Lo dico io, lo dici tu?
2: Ti ho visto convinto,
0: Allora, vi dico cosa succede. In pratica c'è Due Punti Eventi, che organizza tutti gli anni questi pazzeschi eventi in giro per tutte le piazze. Infatti saremo a Bassano Music Park, Marostica Summer Festival, Est Music Festival, Asiago Live, Vicenza in Festival, dove ci sono veramente tantissimi artisti, sempre di più, tra l'altro sempre nomi più rinomati, sempre nomi insomma pazzeschi, perché basta andare a vedere sul sito duepuntieventi.com e trovate tutti gli eventi. E i prossimi eventi che ci saranno, per esempio, a Marostica Summer Festival Volksbank, saranno il 6 luglio John Legend, poi il 7 luglio Fiorella Mannoi, arriverà anche Luca Carboni, ci sarà, abbiamo già detto, John Legend. Tutti i biglietti li potete trovare su Ticket One, su duepuntieventi.com, tutte le informazioni anche sul sito radiocompany.com. Radio ovviamente partner di questi eventi, ci trovate sempre lì. E adesso noi vi regaliamo due accrediti per due biglietti, cioè due accrediti per il concerto di Enegramaro il 3 luglio. Ok.
2: Esatto, 3 di luglio, lo sapete, insomma, Radio Company è la radio dei grandi eventi e noi l'estate ce la facciamo così, con i grandi eventi. Quindi attenzione, 333-2688-688, lo stiamo dicendo molto in questi giorni, non è il primo che arriva, noi peschiamo. Quindi qui è proprio una questione di fortuna, mi sento di dire, cioè una sorta di pesca. Noi diamo una parola, voi la dovete scrivere, ci mandate un messaggio scrivendo quella parola e noi a caso andiamo a pescare uno di voi. Quindi 3 di luglio, Marostica Summer Festival Volksbank, ci saranno Enegramaro. Se volete portarvi a casa i due accrediti per il concerto del 3 di luglio di Enegramaro, dovete scrivere la parola.
0: Ma come, la devo dire io?
2: No, la dico io?
0: Vai,
2: Giuliano!
3: La Family Beach.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: crediti per l'ingresso, insomma, che vi permettono di entrare al Marostical Summer Festival Volksbank per il concerto dei Negramaro che sarà il 3 di luglio. E al telefono il nostro vincitore è Yuri da Padova. Ciao Yuri,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Yuri.
2: Ciao, buongiorno, ciao ragazzi.
1: Come stai?
2: Molto bene, voi?
1: Bene,
0: noi
1: bene,
0: belli, grazie. Che fai? Che
2: sono
0: fai, Yuri?
1: Cosa? Sei in ferie? Aspetta,
0: che meraviglia.
1: Allora, ferie che avranno anche cioè una vacanza fuori dall'Italia o comunque da qualche parte, oppure ti sei preso qualche giorno per stare a casa?
2: No, solo qualche giorno, questa settimana.
1: Ah, ok, sì. Quindi poi le farai quelle le ferie serie, le farai verso magari cosa fa, agosto?
2: Lontane, sì.
1: Okay.
2: Agosto.
1: Lontane.
0: L'ha detto con questo tono di proprio amaro, lontane.
2: Esatto.
0: Ma aspetta, ad agosto andrai da qualche parte oppure rimani sempre nei paraggi?
2: No, Sardegna.
0: Allora ecco, ora si spiega il tono amaro che ha usato. Sì, hai ragione.
1: Un po', giustamente.
0: Senti, ancora.
1: Allora, tu ti porti a casa due accrediti per il concerto dei Negramaro a Marostica, quindi a Marostica Summer Festival Volksbank, il 3 di luglio. Chi ci porterai?
2: La mia compagna.
1: Perfetto.
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: Siete fan? Le conoscete? Oppure dovete farvi un ripassone prima di andare?
2: No, serve per me un ripassone, sicuramente.
1: E per lei invece?
2: Per lei invece li conosce bene.
0: Ma Yuri, io adesso ti immagino questa settimana di ferie, visto che magari non hai, a parte qualche impegno, però insomma sei a casa, grandi ripassoni dei Negramaro. Io ti immagino a casa pulire i pavimenti ascoltandoti Negramaro.
2: H24, esatto.
1: Mi raccomando, poi chiedi a ChatGPT come si chiamano tutti i componenti, perché
0: sì,
1: devi conoscere,
0: certo,
1: il bassista, il batterista, il chitarrista, che non ti fai una figuraccia, va bene?
0: No, guarda, figurati.
1: Yuri, allora, divertiti, mi raccomando, se hai voglia, se avete voglia, tu e la tua compagna, taggateci, fate una storia taggando Radio Company.
2: Certo, grazie mille, ragazzi.
1: Vi aspettiamo lì, ciao!
0: Ciao, Yuri.

0: Radio Company. Buongiorno amici, diamo il benvenuto anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vitto.
1: Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao buongiorno. A tutti, ciao ragazze.
1: Oggi accompagnato da?
2: Beh, Nico Schiudetto di Trebi Meteo, eccolo qua.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Ciao Nico, buongiorno.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buongiorno.
2: Caro Nico, allora, che notizie ci porti positive, no? Per le prossime ore, ancora un po' di pazienza a par di capire, poi si respira un po'.
3: Sì, esatto, proprio così. Anche ieri le temperature sono state particolarmente elevate sul Veneto, abbiamo raggiunto anche dei picchi di 37-38 gradi, poi nel tardo pomeriggio ci sono state un paio di violenti cale temporalesche sul nord-est, anche sul Veneto, soprattutto la zona colpita, quella del Vicentino, dove ho visto qualche immagine di allagamenti, insomma sono temporali anche di forte intensità, perché ormai l'energia è tanta, l'anticiclone sta invecchiando e inizia a darci di segni di cedimento, e quindi qualche cella temporalesca è già iniziata a formarsi nella giornata di ieri al nord Italia, localmente appunto sono stati anche dei fenomeni intensi, però insomma una nuova giornata anche oggi che parte con il sole, con il caldo intenso, pomeriggio ancora massime che potrebbero spingersi fino ai 36-37 gradi, in attesa più che altro di domani. Domani sarà il vero cambiamento, perché cederà l'alta pressione per l'arrivo di un blando minimo di bassa pressione in quota colmo di aria fresca oceanica, e quindi domani dopo una mattinata soleggiata arriva questo fronte temporalesco durante il tardo pomeriggio, più o meno saranno tra le 18 e le 20 di domani sera,
2: sì.
3: Che interesserà dapprima il nord ovest, ma insomma entro la prima serata attraverserà anche tutto il nord-est, sia le Venezie ma anche l'Emilia Romagna, con rapidi temporali ma che saranno localmente di forte intensità, con colpi di vento e locali grandinate. Tra l'altro poi domani sera fa il suo ingresso la bora sulla costa veneziana e friulana, e ci sarà un lieve calo delle temperature, si ridimensiona un po' il caldo, non è che nei prossimi giorni le temperature freschino chissà quanto, però almeno giovedì, perché poi giovedì migliora, le temperature massime più o meno staranno intorno ai 30 gradi, quindi diciamo una metà settimana, sì, dove si torna a respirare. Nel weekend poi torna l'anticiclone, ancora direi un weekend stabile soleggiato, con temperature di nuovo che si riporteranno fino a 33-34 gradi in vista di sabato e domenica, però ecco non saranno più quei picchi estremi delle ultime giornate, quindi diciamo che in queste condizioni di gran caldo almeno la seconda parte di questa settimana,
2: sì,
3: sarà sempre calda, ma un caldo un po' più vivibile.
2: Insomma, il cambiamento è in arrivo, noi siamo pronti sostanzialmente.
1: Sì. Grazie Nico.
3: Attenzione ai temporali, sì, domani sera potrebbero esserci dei fenomeni localmente forti, appunto tra questa fascia qui, tra le 18 e le 21.
0: Grazie, grazie Nico. Buon lavoro a Trebi Meteo.
3: Ciao.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar.

0: Bar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Come back.

0: era tutto un po'... Innanzitutto c'era molta più creatività, secondo me.
1: Sì, era tutto più difficile perché... Ah, scusatemi. Ok, fatto. Era tutto più difficile perché sicuramente dovevi, come dici te, dovevi creare qualcosa di creativo, cioè dovevi ingegnarti un pochino, però era anche tutto un po' più romantico, sì. Perché effettivamente oggi, cioè, diciamo il messaggio che... d'amore non vale come la lettera d'amore.
0: Ci sono delle cose che poi secondo me restano, ok? Quindi l'oggetto, come il CD fatto dal tuo, dalla tua crush dell'epoca che ti dedicava tot canzoni, sì, rimane, potreste ritrovarlo ancora oggi fra gli oggetti vecchi e magari, sai, torni un po' indietro nel tempo, è sempre bello. Sentiamo.
2: Anni 2000, primo moroso, lo mollo e lui praticamente mi prepara una scatola con dentro, vabbè, una lettera d'amore con elencate tutte le cose che amava di me e una poesia associata, e poi dentro quella scatola aveva messo la candela che aveva acceso la notte che avevamo fatto la prima volta e tutti i petali di rosa che aveva sparso per le scale per fare il percorso dove dovevamo andare, sempre riferito alla prima notte, e tutta una serie di altri oggettini che mi aveva, o io gli avevo regalato o lui comunque mi aveva preparato, e per insomma custodire tutti questi ricordi di me nell'attesa di metabolizzare il lutto tra virgolette. È altri tempi.
0: Ma cioè lui la candela della prima volta. Pensa quanto male ci è rimasto.
1: Poverino.
0: Amica, ma ti rendi conto che lui probabilmente ti penserà ancora?
1: Ma tu, amica, come dormi la notte adesso? Che lui,
0: dopo averlo mollato,
1: lui sposato con figli, che ogni tanto pensa a quella candela,
0: a quella scatola con dentro i petali della prima notte.
1: Caro.
0: Bravo, bravo.
3: No, raga, e io che proprio perché c'era lo spazio per i messaggi, mi ero fatta i quaderni dove ricopiavo i messaggi,
1: sì,
3: più importanti.
1: Certo.
3: Cioè, ne vogliamo parlare, perché altrimenti la memoria non era sufficiente. Due quadernetti pieni di messaggi.
0: Ma ragazzi, uno dei quadernetti, o avevi un ragazzo che ti scriveva parecchie cose romantiche, o avevi più ragazzi che
1: ti
0: scrivevano.
1: Ma no, perché no, il quadernetto ti scrivevi tutti i messaggi belli, anche dalle amiche, dagli amici,
0: certo.
1: Cioè, tipo KDB Forever,
0: sì.
1: Sei la mia vita, sei la mia vita.
0: Ma poi c'è Paola. C'è Paola che ci scrive: buongiorno, sono Paola, mi avete sbloccato un ricordo, avevo ricevuto una cartolina del mare firmata un amico, emozioni a mille, ho scoperto chi era dopo circa un anno, un ragazzo della mia compagna che non aveva il coraggio di dirmi che gli piacevo.
1: Siamo rimasti magari
0: sempre amici, ma l'emozione di quel ricordo è ancora bellissima in me. E poi, buongiorno, io avevo messo una lettera nella sua cassetta della posta per chiederle di uscire. Ma quanto romantico è! Ma il tuo fidanzato fa questi gesti?
1: No. Io fidanzato, pollice su, pacco sulla spalla.
0: Mi ami?

0: romanticismo, io alle medie, se non mi ricordo male, mi sono messo assieme a una ragazza la sera prima di andare a letto e la mattina appena sveglio l'ho mollata per messaggio.
1: Oh ragazzi,
2: perché la notte porta consiglio.
1: Sì, vabbè, che consiglio gli ho portato, scusa.
2: La notte.
1: Ma qua sì. C'è una relazione durata ore.
2: Io ricordo una mia compagna di classe delle superiori mi raccontava sempre di essersi fidanzata alle elementari con un suo compagnetto, che però a un certo punto durante una lezione disse alla maestra: no, la mia fidanzata è quell'altra. E no. La mia compagna: ma e io? Mi ero dimenticato. Ma come?
1: Aveva la testa tra le nuvole.
2: Aveva la testa tra le nuvole. Questo è l'altro lato degli anni 90-2000, signori. L'altro lato.

0: settimana.
1: Cosa fai questa sera?
0: Ciao, allora,
2: e tu?
0: Io. Ragazzi, stasera sono con Radio Company a Casale sul Sile.
1: Ah, che bello!
0: Abbiamo una grande festival. Festa. Il Restival, mixatone, quindi ci sarò io. C'è DJ Nick, c'è persino Martino, che ogni tanto ha voglia di lavorare.
1: C'è Martino.
2: Ma sì. Martino è special guest, special mi pare di aver capito.
1: Quello hanno messo pioggia domani e temporali a grandine, vero Martino?
2: C'è no, le dai. Temporalesche perché Martino si palesa.
0: Non venire.

0: Oh, la sa, eh?
1: Ma la sai tutta?
2: La so tutta, ragazzi.
1: Ma guarda che lei è una bimba della family.
2: A voglia.
0: A domani, amici.
1: Le 9 in punto, ciao, ciao amici.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito 3 case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ci siamo arrivati all'ultimo giorno di giugno, è oggi il 30 e poi si volta pagina, si cambia anche dal punto di vista meteorologico, pare, perché Martino, a quanto abbiamo detto prima con la family, farà piovere domani, però, quindi oggi non è sicuro, ma forse dai oggi ce la dovremmo cavare, quindi venite tutti al Restival Casale Sulzile questa sera a partire dalle 21. Noi cominceremo con il mixatone, io DJ Nick, appunto Martino, e soprattutto voi che verrete a fare festa insieme a Radio Company. Dai che è martedì, che è quel giorno a cui dobbiamo dare un senso noi, perché di che sa il martedì, dai, non è lunedì, non ci possiamo poi lamentare così tanto. Del caldo ancora sì, io no, devo stare zitta, l'ho promesso a tanti matti del mattino, visto che è tutto l'anno che dico che aspetto l'estate, quindi muta, devo stare a soffrire in silenzio. Vabbè, ok, lo farò, non dormo delle volte perché non ho l'aria condizionata, però poi comunque mi posso refrigerare quantomeno in piscina anche insieme a voi, perché vi ricordo che sta andando avanti il gioco social dell'estate, Una vita da Viviana, quindi andate sulla nostra pagina Instagram Radio Company per scoprire che cosa dovete fare. Tra l'altro usciranno anche i video proprio oggi di aperitivi con gli ascoltatori che sono venuti a trovarmi. E allora abbiamo anche un super regalo verso la fine della nostra trasmissione, quindi state con noi till the end. E vi volevo anche dire che c'è un sito per lamentarsi del caldo, vi giuro, c'è anche un sito, se volete farlo con noi fatelo, altre 332-688-688, ma c'è un sito che si chiama troppocaldo.com. Adesso vado a vedere cosa dicono le persone, perché questa roba mi fa morire, mi fa volare. Cominciamo, Bruno Mars, On My Soul, su Radio Company.

0: in Real Life su Radio Company. Buon martedì mattina, 30 giugno 2026. Sono Viviana, ciao a tutti i matti del mattinè in giro per l'Italia, voi che ci ascoltate da nord a sud, da est a ovest. Allora, ho una domanda che mi frulla in testa da qualche giorno. Facciamo finta che siamo morti, ok? Ci ritroviamo in una sorta di sala d'attesa, uno studio medico, e c'è una segretaria che ci porge un modulo. Sul modulo c'è scritto che dobbiamo essere reincarnati. Possiamo però scegliere, quindi mettere la crocetta su XX o su XY, quindi uomo o donna. Noi possiamo scegliere di tornare in vita reincarnandoci, ma dobbiamo scegliere il genere. Quindi voi preferireste, potendolo fare, no? Immaginiamo, rinascere donna, magari se siete donne scegliete donna, oppure scegliete uomo, e se siete uomini vorreste tornare ad essere uomini o preferireste cambiare e diventare donna, essere donna nella prossima vita? Ditemi la vostra scelta e perché. Voglio anche la motivazione, se vi va facciamo questo gioco con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688. Tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: to You su Radio Company. Dai, oggi stiamo facendo un gioco, stiamo fantasticando. Noi moriamo, ma possiamo scegliere di tornare in vita. In che forma? Vabbè, qualcuno può dire anche cane, gatto, può anche decidere di trasformarsi in un animale, ma se dovessimo rinascere esseri umani, vorremmo tornare, nel mio caso, a essere donna oppure diventare uomo, cioè essere uomo, o viceversa, nel caso degli uomini. Voglio sentire prima voi, Matti del Matinè, vai.
1: Ciao compagno. Ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io rinascerei ridendo, direi donna, così mi posso palpare le zizze.
0: Ecco, lo sapevo.
1: No, preferisco restare come sono, perché questo ho visto e non ho nessuna intenzione di cambiare. Devo ancora capire come si fa a fare bene l'uomo in
0: immagino
1: giro.
0: Immagino.
1: 2026. Ciao compagni, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te. Comunque in genere è proprio questo che dicono gli uomini quando glielo chiedi, perché così mi vorrei diventare donna nella prossima vita, così mi posso toccare le tette. E allora ha ragione questa matta del matinè.
2: Io
0: a
2: se
0: dire...
2: dovessi rinascere vorrei rinascere uomo.
0: Perché?
2: Bellissimo avere solo due neuroni. Buona giornata da Stefania.
0: Ma quanto sarebbe bello, davvero, solo due neuroni. No dai, non sono tutti così gli uomini. Però c'è da dire che ogni genere, no, ha i suoi pro e i suoi contro. Se rinascessi uomo bastano 5 minuti per essere pronto. No, stai no, ho fatto, guarda, sono già lì, 5 minuti arrivo. Intanto stai ancora nella doccia o nella vasca. E poi dal barbiere spendi meno, per esempio, noi dal parrucchiere spendiamo molto di più. Gli uomini mettono sempre gli stessi vestiti e nessuno se ne accorge. Però questo è anche un pro delle donne, ovvero poter, abbiamo, dai, possiamo variare un po' di più nel look. Ma vorrei sapere voi qual è il motivo per cui magari rinascereste uomo oppure donna. Ce ne sono mille di cose positive e negative dell'uno e dell'altro sesso, tipo la calvizie per quanto riguarda l'uomo. No, io ci tengo ai miei capelli.

0: Radio Company non ha bisogno invece di auto presentarsi. Dua Lipa, che veramente amiamo, non ha un difetto questa ragazza, ce l'avrà, diceli, ti prego, vogliamo che sia umana come noi. Beh, in questo momento si sta godendo il suo viaggio di nozze in giro per l'Italia, ha pure postato su Google tutti i vari luoghi del cuore, quelli che sta visitando, così per dare anche dei suggerimenti a coloro che la seguono. E è passata a Roma, è stata, vabbè, in Sicilia dove si è sposata, è stata a Ischia, all'Argentario, la stiamo seguendo, la monitoriamo, veramente fantastica. Non solo, non contenta, non paga, ha aperto in Portogallo una biblioteca tutta dedicata ai libri censurati o vietati. Lei è una lettrice, lo dice spesso, e spesso si fa foto con i libri che sta leggendo, dà anche consigli, e ha definito questo suo nuovo progetto come una partnership da sogno, perché per lei leggere è conforto, espansione, evasione, e quindi ha deciso di fare questo progetto insieme alla biblioteca di Porto, che è una delle più belle, considerate una delle più belle del mondo. Si chiama Libreria Lello, e ci sono tutti i libri che negli anni, nei secoli, sono stati censurati, per cui gli scrittori hanno addirittura perso la vita, e li ha voluti riproporre della serie. Non ci facciamo dire da nessuno che cosa dobbiamo leggere, perché leggere qualunque libro, forse ancora di più quelli vietati, apre la mente, anche perché poi, diciamoci la verità, le cose che ci vietano sono quelle che poi desideriamo di più. Quindi grande Dua Lipa, che riesce pure a leggere con tutto quello che ha da fare, quando magari per noi è molto più difficile ormai, no, concentrarsi, riuscire a leggere magari, che ne so, un libro al mese, ce la possiamo fare? Voi che libro avete sul comodino, o magari qual è il libro che vi portate in spiaggia in questo periodo? Probabilmente letture leggere. Io sto ancora provando a continuare a leggere il libro, quello del secondogenito, ma come ricordo più il nome, Harry, no William, Harry, che ha scritto un mattone, devo dire a tratti un po' noiosetto, però voglio arrivare fino alla fine per cercare di capire un po' meglio questo ragazzo, almeno la sua versione, spero, ecco, si chiama così, La ruota di scorta, che ha venduto milioni di copie qualche anno fa e io ancora lo devo finire. Voi avete un libro sul comodino? Qual è che state leggendo, che ci volete consigliare? Se vi va, o messaggi vocali 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Auto, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
8: anche su un mezzo non tuo.
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza.

0: assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACE
0: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
0: Ok, socia.
2: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Eyes. Pensa in me, la novità di Fade e Sfera e Basta, appena ascoltata su Radio Company. Ragazzi, è estate e quindi il reggaeton ciclicamente torna, per quanto non è mai sparito, a dire la verità. Allora, in Italia leggiamo sempre meno, ragazzi, questo è un problema. Secondo Eurostat, solo il 35% degli italiani, di noi, tra i 16 e i 65 anni, ha letto almeno un libro nell'ultimo anno. Siamo terzultimi in Europa, davanti solo a Cipro e Romania, quindi un dato un po' preoccupante. Dua Lipa, che ha 18.000 cose da fare, è una lettrice incallita e noi arranchiamo. Però ci sono diversi matti del mattino che ci stanno dando dei consigli su cosa leggere magari questa estate. Quindi cosa avete sul vostro comodino, a parte lo smartphone? Quale libro sentiamo?
1: Ciao, io sono Barbara.
0: Ciao.
1: E sul mio comodino attualmente c'è 22/11/63 di Stephen King.
0: Ok, quindi grazie per questo consiglio, perché tanti di noi sicuramente non l'hanno letto, magari qualcuno sì, io no, e quindi faccio tesoro. Sentiamo ancora un'altra mappa.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Daniela da Vicenza.
0: Sì?
2: Io lettrice sfegatata.
0: Oh, meno male.
2: Leggo un libro a settimana.
0: Alzi
2: a volte
0: la media.
2: Due, dipende se sono 200-300 pagine, leggo anche due.
0: Grande.
2: E quindi la lettura è la mia prima, unica grande passione. Non riuscirei a stare senza leggere neanche un giorno, perché
0: fantastico.
2: Se so che mi mancano 10 pagine a finire il libro, devo già aver fatto l'altro scelto. E quindi ho appena finito Shantaram, 1100 pagine, meraviglioso.
0: Così, in tranquillità.
2: Impegnativo, ma stupendo. E quindi non riuscirei assolutamente a stare senza leggere.
0: Bene.
2: Adesso ne ho appena iniziato uno, ma se devo essere sincera non mi ricordo il titolo, perché l'ho iniziato ieri sera, per cui adesso mi sfugge.
0: Va bene.
2: Ciao a tutti,
0: grazie. Buona estate anche a te, grazie per il tuo consiglio. E c'è anche un'altra matta del mattino che ci scrive: il libro che porto in spiaggia è Kiss Me Like You Love Me, ed è per le persone a cui piacciono i dark romance. E ancora, io ho appena finito di leggere L'ultimo segreto di Dan Brown, lo consiglio, molto bello, e letto in un paio di giorni. E poi sul mio comodino c'è Monster di Naoki Urasawa, un capolavoro del fumetto, ci dice Enrico da Padova. Ciao, io ho un libro un po' datato, ci dice Christian, ma resta un capolavoro. I ragazzi dello zoo di Berlino, dalla provincia di Brescia, ci scrive Christian. Questo è uno dei primi libri che ho letto anch'io, perché sai quando i tuoi genitori ti dicono quello è un po' forte, tratta dei temi non proprio per preadolescenti? Chiaramente era lì, sulla libreria. Che fai? Non te lo inizi a leggere quando i tuoi genitori non ti vedono? E quindi l'ho letto ed è effettivamente bellissimo. Poi hanno fatto anche una serie TV, perché la protagonista, che poi è una storia vera, insomma, ha fatto abuso di droghe, una vita un pochino sregolata, lei e i suoi amici, nel periodo in cui appunto a Berlino c'era grande fermento, anche dal punto di vista musicale, comunque della vita giovanile c'era tanta roba. E allora, tra poco, magari se vi va, potete anche continuare a scriverci e a consigliarci il vostro libro, quello che state leggendo in questa estate 2026, al 333-2688-688. Vi ricordo anche che tra pochissimo giochiamo. Radio Company. The summer is magic.

c'è chi l'ha cantata tutta e chi mente. Britney Spears, Oops I Did It Again su Radio Company. E adesso è il momento di giocare. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia

0: i biglietti per i The Colors. Solo grandi eventi, solo grandi concerti con Radio Company. Siamo media partner anche quest'anno, anche quest'estate, del Milano Summer Festival, che è appena partito il 26 giugno e andrà avanti fino al 18 luglio con un cartellone stellare. Quindi andate sulla pagina Instagram Radio Company, contatto Show Events, quella del Milano Summer Festival, e scoprite tutti gli artisti. Noi oggi giochiamo con i The Colors. Mi state mandando un sacco di messaggi, di vocali, e tu con chi fai l'amore, c'è chi lo ha declinato in tu con chi fai il sudore. Guarda, io da sola per il momento mi basta il mio, grazie, però in effetti in questo periodo solo quello si può fare. Sentiamo i Matti.
1: Tu con chi fai l'amore? Oh yeah.
0: Bravo.
1: Siamo al blackout.
0: Ecco.
2: Tu con chi fai l'amore? Tu con chi fai l'amore? E perché? Dai, prego, che abito a Milano.
0: È vero, sei lì tu. Fantastico.
3: Tu con chi fai l'amore?
4: Tu con chi fai l'amore?
5: Tu con chi fai l'amore?
0: Aiuto,
6: lavoro in ospedale e quindi non posso urlare. Ma tu con chi fai l'amore?
0: Grande,
6: e
0: grande.
6: Perché?
0: Va bene, siete mitici, ne abbiamo messi solo alcuni di quelli che sono arrivati oggi a vincere, Stefano dalla provincia di Venezia, complimenti, due biglietti per te il 3 luglio, che è un venerdì, quindi anche super comodo, vai con chi vuoi, divertiti, fai stories e tagga Radio Company. Grazie a tutti i matti del mattino per aver partecipato in tantissimi anche oggi, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
7: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: a buon vento il nostro successo del presente e dal passato. Talk Talk con Such a Shame, ma Such a Shame. Noi ci stiamo per salutare, io vi ricordo che stasera vi aspettiamo a partire dalle 21 a Casale sul Sile, provincia di Treviso, con il Mixatone, nuovo format di Radio Company. Siamo a Restival, ci sono io, c'è DJ Nick, c'è Martino, ci sono i gadget tantissimi da regalarvi, quindi dai, viviamo questo martedì sera insieme con una grande festa. E ci ritroviamo anche domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo. Torna la corrida anche domani con le vostre freddure, non vediamo l'ora di essere proprio frizzati, raffreddati da voi, dalle vostre barzellette improbabili. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. I quattro uomini arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Luigi Ranucci avvenuto a Roma hanno tutti i precedenti penali. Gli arrestati, di età compresa fra 22 e 53 anni, avrebbero ricevuto diverse migliaia di euro per compiere l'attentato, agendo come esecutori materiali per conto di mandanti ancora da identificare. Le indagini hanno permesso di ricostruire il viaggio di uno dei sospetti, ripreso da telecamere di sorveglianza mentre viaggiava dalla Campania verso Roma in prossimità del luogo dell'attentato. Continuano le ricerche alla Guaira, la zona più colpita dal sisma in Venezuela. Oltre ai 1719 morti accertati, si teme per la sorte di 5 italo-venezuelani, un'intera famiglia originaria del Salernitano. Sono circa 5.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi. I soccorritori internazionali continuano a scavare tra le macerie. Intanto la leader dell'opposizione, Machado, accusa la presidente interim Rodriguez di disinformazione sulla crisi. Una forte esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, ferendo 3 persone di nazionalità ucraina, 2 in modo grave. Le autorità hanno definito l'accaduto un atto doloso. Le vittime sarebbero una famiglia ucraina, tra cui un noto oligarca residente a Monaco da inizio della guerra. L'ordigno, rinvenuto in una borsa nella hall di un edificio, è esploso mentre persone stavano entrando. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un individuo fuggire a piedi verso la vicina Francia. Tragedia ieri sera in una pizzeria di Reggio Emilia. Un quarantenne, titolare del locale da 20 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente per avergli negato una pizza gratis. L'aggressore, un cliente abituale, avrebbe reagito violentemente al rifiuto del pizzaiolo, che gli aveva già offerto altre 3 pizze. Durante la colluttazione è stata ferita anche la sorella della vittima. L'omicida è fuggito, ma è stato rintracciato e arrestato nella notte dalle forze dell'ordine. Italia nel pieno di un'ondata di caldo torrido che sta mettendo a dura prova il paese. 25 città sono attualmente sotto allerta rossa, il livello più alto di rischio. Ieri sera alcuni temporali hanno portato un temporaneo sollievo in alcune zone, ma la situazione resta critica. Purtroppo il bilancio delle vittime continua a salire. A Genova sono deceduti 2 anziani, a Padova un sacerdote, un bracciante agricolo, poi è morto nei campi del Mantovano, con il sospetto che a causare il malore sia stato il caldo estremo. Lo sport, mondiali 26, il Marocco va agli ottavi, Olanda battuta ai calci di rigore, sorpresa la Germania fuori, dopo i rigori passa il Paraguay, Brasile-Giappone 2-1, verde e oro agli ottavi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Adele con It's Not Right But It's Ok. Non è che è proprio
1: intanto,
0: però ok.
1: Fermiamoci alla prima parte della frase, It's Ok la teniamo dopo. Comunque speriamo sia così,
0: infatti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amici, buongiorno Leo, buongiorno Martino, buongiorno Cristina.
1: Buongiorno.
0: Fai buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccola lì, pensate, ha lanciato il caffè in aria per dire questo.
0: Vuoi lanciare la sigla?
2: Aspetta!
0: Ma bocciata!
2: Mamma.
0: Buongiorno amici!
1: È tutta tua la sigla oggi, perché io
0: ieri ho tolto il dente del

0: che anche a Cristina hanno tolto il detto del giudizio 4 volte.
1: Ah, ecco. Per... il 1815 o 815 e basta. Ah, ok.
0: Con delle tecniche particolari attaccavano il filo al carretto.
1: Poraggio. Va bene, amici, un pochino di difficoltà questa mattina per ovvie ragioni. Ne parleremo comunque tra poco. Intanto vi lasciamo il numero per interagire con noi: il 3332688688. Fai tu, Leo.
0: Vai, vai, che arriva Giulio con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: triste.
1: Comunque l'ultima canzone, il titolo, non è che sì, l'ultima canzone di Giulio Biagio Antonacci.
2: È anche l'ultima canzone, l'ultimo sì, singolo che è uscito. Tra l'altro stavo dando un'occhiata, sono usciti proprio poco fa con questo singolo,
1: sì,
2: che non è una canzone di Biagio Antonacci, è l'album di Giulio.
1: L'album di Giulio,
2: è
1: sì,
2: uscito con questo album che si chiama Solito Cinema e nei 12 brani ci sono un sacco di artisti che collaborano con lui. Qualche spoiler?
1: Vai,
2: Tommaso
1: lancia.
2: Paradiso, sì, Fabio Concato, Fulminacci, però... Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci come abbiamo appena sentito, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, 13 Pietro e Olli.
1: Perfetto, praticamente è il classico
2: album,
1: investimento buono, perché così
2: sì,
1: sai che almeno ogni singolo cattura anche i fan degli
2: sì,
1: altri.
2: Sì, un bell'album, questa canzone è particolarmente triste in realtà, carina, nostalgica.
1: Bello.
2: L'hai ascoltata?
1: No, no.
2: Allora,
1: però si chiama ultima canzone, non è che diceva la prima canzone, cioè l'entusiasmo.
2: Scusa, ci dicono è comunque canzoni a parte, rimettete la sigla.
1: No, perché?
2: Perché non abbiamo fatto i soliti versi.
1: Vabbè, no, arriveranno domani.
2: Per
1: ogni
2: una volta.
1: Ogni giorno sono i versi nuovi, va bene così.
2: Scrive, non avete fatto il verso gg.
1: Non... No, non è un verso quello. Quando lei sviene dopo aver fatto tutti i suoi deliri, c'è questa cosa qua, ecco.
2: Che male. Bene, si preannuncia una grande puntata.
1: Senti, comunque tu il tuo racconto del Dentro il Giudizio lo devi
2: casa,
1: fare. Lo devi fare visto che è il primo.
2: Più tardi,
1: quindi
2: più
1: tra
2: tardi,
1: poco anche questo.
2: Tra poco.
3: Su Radio Company Snack.
4: Come on.
3: L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
5: Vuoi saperne di più?
3: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Niente, palma Anita mi schilla con la testa gira qui a Company Snack. L'ho detto un po' come la mia. Mamma mia, allora, finalmente abbiamo tolto questo dente del giudizio. Erano giorni di tregenda. Perché noi condividiamo
1: tutto. Possiamo anche non raccontare.
0: Mamma mia, oddio, chissà cosa succederà. Ci vorranno ore. Avevo paura. Pensavi che ci fosse cosa? Una ditta che fa lavori stradali?
1: Una cosa tipo la stanza delle torture. Tipo, sì, non ti faccio l'anestesia, vedete lo strappo o l'anestesia te la faccio, ma l'ago sarà tipo un metro e mezzo,
0: sì, beh,
1: di,
0: certo,
1: di diametro.
0: È famoso perché l'anestesia richiede proprio quello.
1: Non lo so, avevo paura. Una cosa, tra l'altro, di cui mi sono sempre vantata tantissimo. Andavo in giro a fare la fenomena. Io tra gli amici, io non ho paura del dentista. Ma perché ci sono andata tipo una volta, perché per fortuna non ne ho mai avuto bisogno. Quando invece ieri ho dovuto affrontare questa cosa, me la sono fatta particolarmente sotto.
0: E invece,
1: per niente,
0: vedi così. Ma quante volte?
1: Questo è un messaggio per tutti gli ascoltatori.
0: Ma quante volte ci capita di preoccuparci per niente, no? Fare una testa tanta alle persone che abbiamo intorno. Oddio, sarà così, oppure a noi stessi.
1: Sì,
0: poi arrivi a casa anche deluso.
1: Sì.
0: Arrivi deluso
1: e io volevo soffrire. Ma com'è possibile? È vero, c'era una frase anche di un grande filosofo, così, che adesso non mi ricordo, quindi non citerò.
0: Però è grande.
1: Però era un grande, che diceva proprio tipo che il 90%, il 95% delle cose di cui abbiamo paura poi magari neanche accadono, capito?
0: Beh, insomma, credo sia capitato anche a voi.
1: E poi ci sono sempre i pro nelle cose.
0: Certo.
1: Perché io mi stavo martoriando non tanto per il dente tolto, quanto più per quando mi ha detto: vedi che oggi non puoi mangiare, oggi dovrai fare dieta liquida e fresca. Io ho detto:

0: Che orrore. E invece mi ha detto che nelle cose fresche e liquide c'era il gelato.
1: Ancora.
0: E quindi ieri sera mi sono mangiata 1,5 kg di gelato.
1: Uno schifo proprio. Uno
0: un chilo e mezzo. Non sto scherzando, sono andata a prendere la vaschetta e me lo sono mangiato.
1: Il problema a parlare non è derivante dal dente del giudizio, sono ancora gli zuccheri che c'hai da ieri che sono in circolo.
0: Tu lasciami delle scuse, lasciami delle giustificazioni, anzi chiedo venia a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento se le parole non le riuscirò a mettere granché in fila, però vorrete scusarmi.

0: Ciao a tutti, Giulia, se ti può consolare, io ne ho tolti due un giorno solo e per tre giorni non riuscivo a parlare, anzi non potevo parlare perché dovevo aspettare che i punti un po' si sistemassero. Se non mi ricordo più se ho fatto tre giorni o addirittura una settimana che non parlavo, non ti dico la felicità di mia mamma e del mio compagno.
1: Ma non solo, credo, di mezzo mondo.
2: No, ma povera,
1: no. Ma no, così, insomma, era per dare importanza, per dare importanza a quel momento. Da mio cugino li ho tolti tutti e quattro.
2: Mamma mia,
1: in un giorno solo in ospedale. Avevo una faccia che sembrava veramente un pedalò,
2: un pallone da rugby, poverino.
1: Ha detto mai più in vita.
2: No,
1: mia.
2: Io mi sono lamentata tanto, sono stata anche fortunata, nel senso che è venuto via in 40 secondi, zero punti, zero niente, un chilo e mezzo di gelato, a posto così. Solo che oggi ho fatico un pochino a
1: più la paura che non si rovini il collo.
2: Ho paura.
3: Ciao meraviglia, buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, no, che io ho Chris, paura ho quando vado dal dentista e paura tengo quando esco, anche la consolazione del gelato non mi salva. Io proprio mi cago addosso ogni volta che sento la parola dentista. È ciò che sto facendo adesso, infatti.
2: Stai cagando addosso.
3: Buona giornata.
1: Che carino farcelo sapere.
2: Dentista.
1: No.
2: Magari dentista. Dai che magari è in macchina.
1: Magari
2: dentista.
1: L'ha già fatta.
2: Magari è in riunione.
1: Non sempre mandarti il messaggio perché ho fatto.
2: Poverino.
1: Brutta immagine.
4: Su Radio Company. Come on. L'estate da mordere.

0: concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

0: The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Albi con Giuti Ranks, questa è See You. Allora, parliamo ancora di dentisti. A quanto pare ci sono altre esperienze, però è giusto che le persone condividano.
1: Ma più che altro, io adesso faccio grande, grande, grande.
0: Più che altro.
1: Dai, che sto facendo una fatica. Sto facendo veramente tantissima fatica, sto sbavando.
0: È come quando hai l'anestesia che ti sembra di avere una grondaia a lato.
1: Ce l'hai,
0: sputassi.
1: ce l'hai. Che poi ti dura tutto il giorno. A me l'anestesia sarà andata via dopo sei ore di bava.
0: No, bello che tu ti guardi.
1: E tra l'altro stamattina, scusami se ti interrompo, stamattina mi sono svegliata anche con un lato di labbro tutto maciullato. Perché ieri a quanto pare mi mordevo le labbra. Ma siccome non lo sentivo, diceva fighissimo. E invece stamattina mi sono trovata con quattro buboni.
0: Sì, è carina questa cosa. Non va secondata questa. Non è divertente.
1: Vabbè,
0: no,
1: comunque stavo dicendo, faccio un grande mea culpa, non mi lamenterò mai più perché c'è veramente chi sta peggio.
0: Sentiamo.
2: Ciao Giulia.
1: Ciao.
2: Allora, mia figlia settimana scorsa ha tolto i punti, ha dovuto chiamare un chirurgo Massimo facciale perché aveva il dente di giudizio appoggiato sul nervo trigemino e quindi puoi capire quanto male, rischiava una parresi facciale. È andata tutto bene. Adesso il 9 facciamo un altro attack perché sta spuntando un altro e quindi togliamo anche quello. Salve imprevisti, speriamo che non serve più questo grosso intervento. Non ti dico la spesa e quanto dolore prima, dolore
1: poverina, mamma, salve imprevisti, benvenuti.
0: No, comunque sai che bello se sei un medico o una persona qualsiasi ti chiami Massimo Facciale.
1: E infatti non ti preoccupare che il dottor Facciale, Massimo Facciale, sarà di
0: io cercavo il Massimo Facciale. No, è il signor
1: Facciale. Ma il signor Facciale va benissimo. Invece, amici e amiche, restate con noi perché tra pochissimo dobbiamo ricordarvi una cosa importante. Smettila di ridere e di prendere in giro le persone.
0: Ma non prendo in giro nessuno, mi immagino sto povero signor Facciale.

0: nuovo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Allora, chiusa ogni parentesi riguardante il dentista.
1: No, che ancora c'è qualcuno per... che abbiamo capito che ha delle diciamo così, degli effetti collaterali appena lo sento nominare.
0: Ecco, allora non parliamo più di dentista. Anche perché tanta gente ha scritto un sacco di cose. Uno su tutti, l'odore che c'è dal dentista appena entri, che fa paura.
1: Mi piace, invece mi diverto andare dal dentista.
0: Ma tu sei una persona strana, sì. E quindi va bene lo stesso. Allora, dovevamo ricordarvi assolutamente una cosa, perché oggi è il 30 giugno
1: e quindi è fine mese.
0: E quindi a fine mese si fa una cosa:
1: l'estrazione della tombola.
0: Oh, non dei denti.
1: Della tombola. Quindi cercate di ricordare tutti i numeri che sono usciti questo mese e ovviamente mandatecene il più possibile,
0: non
1: quelli
0: ora,
1: che vi ricordate. Non adesso,
0: perché lanceremo il televoto tra pochissimo. Intanto volevamo avvisarvi, così restate collegati ancora per una decina di minuti, perché tra poco apriremo le porte del cellulare di Radio Company per mandare i vostri messaggi. Okay. Tra pochissimo tutto quanto.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda, un muflone e un daino e un cavallino e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatatspark.com.

0: Successo del passato, del presente. Per il passato New Order con Blue Monday, invece per il presente Anna con White Girl Wasted.
1: È arrivato. Che difficoltà, ragazzi.
0: È arrivato
1: quel momento del giorno. È il 30 giugno e quindi, Martino, io ti chiedo una base adeguata per questa cosa. Andale. Che vuol dire solo una cosa: avete l'opportunità di giocare per portarvi a casa i gadget di Snack, non solo quelli di Radio Company, quindi la bag con il braccialettino, il portachiavi, la bag marchiata Radio Company, ma anche la maglietta, tra l'altro New Edition, sì, di Company Snack.
0: Allora, in tutto questo come si fa a partecipare? Semplicemente mandando un messaggio scritto al 333-2688-688 con i numeri che questo mese avete sentito passare durante, ovviamente, la trasmissione, durante Snack.
1: Perfetto, sapete che ogni mese facciamo questa cosa. Non vi sveliamo ancora nulla, perché no, non vi sveliamo quanti erano i numeri, né vi sveliamo quali sono.
0: Vabbè, certo, devono indovinarli. Però
1: vabbè,
0: sì, ok.
1: Anche dopo.
0: Allora, ve ne ricordate uno?
2: Potrei dirli io.
0: Scrivetene
1: no,
0: uno,
1: sì, tutto.
0: Sì. Ve ne ricordate due, ve ne ricordate 800, scriveteli tutti.
1: Sì, esatto, bravo. Mandateli allora da adesso al 333-2688-688. Aperto il televoto. E nel frattempo è mezzogiorno in punto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Quattro arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
5: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire. Questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo. Quindi voglio ringraziarvi di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
4: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela, nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Company.
11: Radio Company. Che passa?
12: Nothing.

0: Castro e DJ Snake con Tonto. Apriamo così non solo la nostra seconda e ultima ora insieme, ma anche l'estrazione finale del mese di giugno della nostra tombola.
1: Eccoci qua, allora è il momento di fare la verifica.
0: Allora, facciamo qualche premessa.
1: Sì?
0: Premessa numero uno: questo mese siamo stati estremamente cattivi.
1: È vero.
0: Perché siccome siete ascoltatori fedeli, siete bravi, indovinavate in troppi, ok? Noi non è che siamo qua così a lanciare gadget.
1: Cioè,
0: a tutti
1: abbiamo
0: quanti.
1: Un magazzino pronto. Però...
0: E allora abbiamo cominciato a mettere il numero una volta soltanto durante le nostre due ore. E l'abbiamo soprattutto tolto dalle repliche in podcast.
1: Ecco perché era
0: e posso
1: quello.
0: Dire che si vede. Che il risultato si vede. A che noi, pippe.
1: A noi fa molto piacere che ascoltiate il podcast, perché c'è quotidianamente. Sappiatelo, insomma, se perdete
0: certo.
1: la puntata, potete riascoltarla sui nostri, ovviamente, sull'app, su stream, quindi c'è la possibilità dal sito.
0: Però se fino ad oggi eravate tutti dei grandissimi geni, ad oggi state dando i numeri letteralmente. Perché tantissimi sono i messaggi arrivati, ma tantissimi sono numeri completamente a caso.
1: Vabbè, uno prova, c'ha ragione.
0: Così c'è anche chi qualcuno buttandolo a caso l'ha azzeccato. Ma è arrivato il momento di fare la verifica e di dirvi chi tra voi ne ha indovinati più di tutti.
1: Allora, diciamo quali erano i numeri di questo mese. Che erano il 4, il 18, il 20, il 31 e il 27.
0: E a ricordarsi più numeri di tutti, anche se in mezzo ce n'ha messo qualcuno lanciato a caso,
1: sì.
0: Diciamolo, ma gli altri li ha azzeccati, è stata Anna Maria. Brava Anna Maria.
1: Ovviamente adesso ti arriverà il messaggio che ti identifica e ovviamente sarai chiamata dal centralone per avere i dati per la spedizione del premio.
0: Ti manderemo anche una letterina, mi raccomando, quando riceverai tutto fatti pure una foto, mandacela, taggaci, che siamo sempre contenti di vedervi. Tutti gli altri non vi preoccupate, perché la tombola è ogni mese, quindi già da domani, con il mese di luglio, potrebbero ricominciare i nuovi numeri per un nuovo mese. Radio Company. The summer is magic.

0: Tickle,
1: perché non lo so, perché mi piace
0: Baiusa. Ma no, non fare il Baiusa.
1: Baiusa sta un po', lombarda come cosa. Sì, ci sta, tipo la busta, queste cose qua.
0: E il buso.
1: Il Baiusa, queste sta. Però insomma non si sa mai, perché sai, i dittonghi in inglese cambiano sempre da bow, beer, beer, bow. Mamma mia, un po' di
0: poverino.
1: Chiarezza anche loro.
0: Poverino, sembri me con l'anestesia, ma senza anestesia.
1: A me ne fanno tanta inizio mese.
0: Beato te.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: poco.
1: 10 anni. JaySantos.com, grazie, ci ha anche dato il...
0: Cos'è? Ma non puoi farlo.
1: Si è disannunciato così, JaySantos.com. Adesso vado a vedere.
0: Guarda, era tanto, è tanto
1: adesso che, vado a vedere.
0: È tanto che non abbia detto alla fine, intanto seguimi per nuovi contributi e poi ti racconto
1: la
0: storia.
1: Scusa, ma è il suo sito.
0: Vabbè.
1: JaySantos.com. Biografia, galleria, contatti.
0: Vabbè, certo,
1: oh
0: voglio
1: mio
0: dire,
1: Dio, adesso
0: sito...
1: scrivo a JaySantos.
0: Ho sentito il tuo sito della
1: ma
0: tua
1: c'è
0: canzone.
1: Il suo numero.
0: Anche,
1: e
0: chiamalo.
1: Il suo... poligono? No. Vive al poligono?
0: Si vede che ama la vita
1: rischiosa. No, magari è una città. Magari è una città di Madrid. JaySantos.com,
0: va bene.
1: Sì, sì, via della confianza.
0: Magari se volete scrivergli una mail, con scritto: abbiamo sentito la tua canzone su Radio Company. Ma magari
1: no,
0: ci facciamo anche della pubblicità.
1: Ridere. Calle de la Confianza 8, poligono, a Getafe, a Madrid. Hai capito?
0: Fantastico. Andiamo tutti a trovarlo adesso che sappiamo dove vive.
1: Ci sarei, guarda, ci sarei, ci andrei. Organizziamo un tour.
0: Andiamo un tour da JaySantos, tutti quanti. Che bello, con la corrierina. Jay, come stai?
1: Ci hanno anche scritto: scommetto che state ballando. Sì.
0: Sì,
1: anche perché era 10 anni fa. Io non lo so 10 anni fa dove eravate, cosa stavate facendo. Ma io 10 anni fa ero proprio a Ibiza a vedere JaySantos.
0: Davvero?
1: Te lo giuro. Te lo giuro. Anno 2016. Coco.
0: Coco bello, non
1: come
0: lo
1: si
0: so. In realtà eri in spiaggia.
1: Eri
0: in spiaggia a vendere il cocco. Di la verità. È stata quell'estate per arrotondare della serie.
1: Coco,
0: vado a fare l'ambulante, ma no.
1: Però almeno lo faccio a Ibiza.
0: Coco e Bisenco.
1: Circo Loco. A un certo punto è spuntato. È spuntato J-Bar.
0: Circo Loco no, era il deposito del grossista dove andavi a prendere il cocco.
1: Pensa che però c'era anche lui.
0: Avevi anche il famoso gesto rompilo con la fronte tipo, così.
1: Per un supplemento extra.
0: L'attrazione dell'estate bisenca.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Mischietta con Finimondo, qui a Company Snack, Giulio Pegoleo e DJ M.
1: Qualche ricordo dagli anni 60, il capello.
0: Come
1: era.
0: Capello?
1: Di Vianello?
0: Sì, sì,
1: di Edoardo
0: Vianello.
1: Sì,
0: no, dicevo, dovevo ricordarmi i capelli degli anni 60,
1: dici,
0: no.
1: E tu dici che bello, no? Lui parlava questa canzone bellissima, sì, anche romantica, eccetera. Sono andata a cercare qualche curiosità.
0: Sì.
1: Celebre brano di Mischietta, quello che abbiamo appena ascoltato, sì, rifacimento ovviamente del capello.

0: crociere, crociere che avete fatto, crociere che non avete mai fatto, che cosa avete trovato assolutamente positivo, che cosa avete trovato negativo?
1: Io non ho mai fatto una vacanza in crociera.
0: Io ne ho fatta una e mi è bastata, cioè nel senso che non l'ho trovata, perché poi...
1: Dici, hai fatto l'esperienza.
0: Ho fatto l'esperienza, ma qualcuno può dire, l'esperienza non è adatta a te. Nel senso, cioè, tu sei una persona che semplicemente preferisce fare altre cose.
1: Esatto.
0: Quindi i tempi molto stretti, l'idea di salire e scendere dalla nave in determinati che è indispensabile, perché la nave poi deve partire, deve ripartire.
1: Sì, sì.
0: Magari a te non piace. Cioè,
1: penso che approfondiremo questo tema nel nostro nuovo podcast che si chiama Casa Belli Conte.
2: Allora,
1: che trovate ovviamente su tutti quanti quelli che sono ovviamente i canali social. Sentiamo chi c'è al citofono, vuoi leggere?
0: Volevo leggere.

0: una cosa, ciao, l'Eremitage è una cosa fantastica, per vedere tutte le opere ci vogliono 3 giorni, io ci sono stato nel 2017, ciao.
1: Ah, ok, perché... e abita lì adesso.
0: Sì, ma
1: sta finendo il giro,
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Dal 2017.
0: C'è qualcuno che dice invece c'è sempre quasi, no, ma questo lo teniamo per dopo.
1: Sentiamo che c'è il citofono.
2: Allora, io per la prima volta sono andata l'anno scorso a fare la crociera di Isole della Grecia,
0: sì,
2: mi è piaciuta,
0: è la mia.
2: A tal punto che quest'anno ci ritorno ancora in crociera, ma facendo il giro di Sicilia, Malta, Sardegna, Barcellona e Francia. Allora, quello che ho sempre pensato che fosse una cosa da vecchi, una palla pazzesca da vecchi, invece è un rilassamento totale, bellissimo, anche il fatto di trovarsi in mezzo al mare, bello. Quello che fanno intrattenimento a teatro, hanno fatto spettacoli di tutti i generi, dai cantare al ballo, bello, sì, bello, bello.
1: Sai che mi ha colpito molto lo che lei ha detto? Pensavo fosse una cosa da vecchi.
0: Sì, perché si parte con questo presupposto qua.
1: Ma sai perché si parte da questo presupposto qua? Perché una volta andare in crociera, anche adesso costa abbastanza,
0: sì,
1: ok? Ma una volta andare in crociera era una cosa soltanto per veramente ricchi. E quindi nell'iconografia chi è che c'ha i soldi? Le persone adulte, insomma, particolarmente adulte. Quindi insomma le persone particolarmente adulte si potevano permettere questo tipo di vacanze. Certo. In realtà la crociera, insomma, ci sono i casinò.
0: Sì, è cambiato.
1: C'è la discoteca, c'è il teatro,
0: è cambiato,
1: insomma, secondo me è un Gualtiero,
0: è cambiata moltissimo. Se sei uno che ha determinate idee, diciamo, dipende se
1: che
0: sei...
1: poi
0: se,
1: cioè, il concetto è, se vuoi farti la vacanza relax, stai a bordo tutto il tempo, non fai niente, colonizzi letteralmente la piscina. Se invece vuoi fare la vacanza casino, insomma, ne hai per tutti i giorni e per tutte le notti.

0: stelle nei suoi occhi, come quando sei in vacanza in crociera durante la notte. Ecco, una cosa bella è quella, puoi vedere le notti stellate molto molto belle.
1: Puoi vedere le notti stellate molto belle e ti rendi conto di quanto buio sia il mare di notte,
0: sì,
1: cioè di quanto oscurità ci siano nel profondo mare, tanto tu sei praticamente su un grattacielo che viaggia in mezzo al mare, tutto illuminato. C'è quasi sempre filo ovunque, scrive qualcuno.
0: Sì.
1: Le cose gratis, tipo lettini a bordo, piscine, idromassaggi, sono perennemente occupati dalle stesse persone, che evidentemente fanno anche quel gioco dell'asciugamano, è presente.
0: Sono quelli che vanno alle 5, lasciano l'asciugamano, lo saldano e ciao.
1: Meglio sarebbe far pagare un minimo di ticket orario.
0: Ah, ecco, questa è una bella proposta. Quindi pro e contro della vacanza in crociera, 3332688688 e piccole strategie di sopravvivenza.

0: Concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su Tecnomat.

0: facendo un bilancio viene fuori che allora le cose positive è sicuramente il fascino del mare, l'isolamento, relax, il relax, la pace, sapendoli ricavare, ovviamente. Gli aspetti magari meno positivi sono, facendo un bilancino sempre,
1: sono semplicemente legati al fatto che magari qualcuno vuole fare una vacanza diversa, aspettandosi quel tipo di vacanza resta deluso. Cioè,
0: esatto.
1: I tempi sono ovviamente legati al fatto che la nave deve arrivare e partire a una determinata ora. Cioè, quindi se la fai in 7 giorni, 7 isole, è ovvio che non puoi visitare tutta San Pietroburgo. E certo, poi legato al fatto che magari certi ambienti sono super
0: strafollati. Sì, esatto. Anche perché d'altronde una nave da crociera porta 4-5 mila persone, e quindi a mezzogiorno bisogna dare da mangiare a 4-5 mila persone.
1: Basti pensare che in quella dove c'ero io c'erano 3 ristoranti,
0: ecco,
1: su
0: vedi,
1: 3 punti diversi.
0: Su 3 punti diversi dove vanno a mangiare 1000 persone in uno, 1000 in un altro, cui i numeri sono importanti. Però insomma, nell'insieme viene fuori che vale la pena provarci. A noi andremo tutti quanti in crociera, faremo la crociera del Belli Conte.
1: O degli ignoranti.
0: La crociera degli ignoranti sarebbe bellissima. Chiediamo alla compagnia
2: Radio
0: di crociera.
2: Il club degli ignoranti. Solo risposte,
0: anzi,
2: sbagliate.
0: Secondo me diamo subito un assist a chi si occupa, insomma, delle cose di comunicazione, di marketing della radio, no? Perché non studiamo per l'anno prossimo la crociera degli ignoranti? Sarebbe una figata.
1: Sul vaporetto.
0: Sul vaporetto, perché no? Come si chiama la compagnia di navigazione di Venezia? Che è la CTV. Chiediamo alla CTV se possiamo fare la crociera ignorante.
1: Sul vaporetto.
0: Praticamente che fa il giro di Venezia. Con Moro Morone, ovviamente, la console, certo. Mi piace come idea. Bello. Allora, vediamo che degli ignoranti come si gioca, come ci si può portare a casa la tessera, come si entra la membership.
1: Semplice, stiamo per dare una parola. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma bensì definizione sbagliata. Quindi. Reinventate la definizione di questa parola e potete entrare nel club degli ignoranti.
0: Allora, vuoi che ti dica, vuoi che ti facci un esempio?
1: Facci.
0: Aspetta, perché mi sono dimenticato. Ah sì, se la parola fosse boa, il boa, la boa, le boa, attenzione, perché qua è facile cadere in tentazione. Sì. 3332688688, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare da zero il significato, è proprio boa. Radio Company, the summer is magic.

0: in the music, I got a love, club degli ignoranti.
1: Ragazzi, il boa.
0: Il boa. Ah.
1: Tipico spritz veneto.
0: Ah,
1: mi faccia un boa per cortesia.
0: Il mormoron lo apprezzerebbe
1: qua
0: molto.
1: Qua ci sono due amici, uno via l'altro, che hanno avuto la stessa idea nello stesso istante. Ah. Perché è arrivato prima questo messaggio. Famoso pugile interpretato da Sylvester Stallone e Rocky Boa. Saluti, sì. Daniele Tessera 193.
0: Grazie Daniele.
1: E subito dopo il personaggio che Sylvester Stallone interpreta nel film Rocky Boa.
0: Rocky Boa. Quindi... che è l'ultimo praticamente della serie, no?
1: Esiste l'isola di Bora Bora, circondata dalle isole più piccole, le chiamate Boa Boa.
0: Ah, ok, sono le piccole isolette. Bello, questo mi piace molto. Bravo, bravo, brava.
1: Il famosissimo Jason Baboa, attore del film Aquaman.
0: Non male. Sentiamo chi c'è al citofono. Boa, mi sta
2: il piacendo. Boa è quel veicolo rotondo inventato dai giapponesi, sì, che ti permette di andare in acqua tranquillamente.
3: Un brontolone ossessivo assillante.
4: Se cado e mi faccio male, mi faccio la bua. Se da i piedi mi faccio male, mi faccio la boa.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Non si cade in pratica.
0: Non si cade praticamente mai. Attenzione, 333-2688-688, fateci sapere qual è la vostra reinterpretazione della parola di oggi del Club degli Ignoranti, che è boa o anche boa, perché si può cambiare l'accento.

0: sentiamo quali sono le vostre proposte per boa.
1: Allora, la boa è una bevanda estiva che va a sostituire la Coca-Cola nel Jack. Al posto del Jack Cola d'estate si beve il Jack Boa.
0: Il Jack Boa.
1: Famosissimo Jack Boa.
0: Un po' più leggero.
1: E poi... La boa è quella situazione che ti ritrovi dopo aver bevuto talmente tanto che non dici ho bevuto il piave, dici ho bevuto il boa.
0: Ho bevuto il boa.
1: Probabilmente.
0: Che l'immagine è anche un po' orrenda, sì. Se lo, come dire, vabbè.
1: La, il boa è la moglie del boia. Il boia è la boa.
0: Il boia è la boa, certo.
1: Scusami, boa è uno dei vini più pregiati francesi allungato con l'acqua.
0: Le boa. Liboa, certo. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Boa,
0: vai.
2: È il nuovo verso che fa il bufalo. La mucca fa mu, sì. E il boa, il bufalo fa boa.
3: Boa, vivente località turistica balneare a Moggia in provincia di Trieste.
1: Attenzione,
0: Qui abbiamo un rosso che devo dire molto sofisticato, perché Stefano Conte, che è decisamente sempre molto pernicioso rispetto al Daniele Belli qui presente, che è andato a verificare.
1: Sono andato, ho scoperto che esiste una località a Muggia, località che si chiama Boa Beach.
0: Ah.
1: Involontariamente stiamo facendo anche della pubblicità.
0: Salutiamo gli amici di Boa Beach
1: a Trieste. Esiste il Boa Lounge, il Boa Food. E il Boa Family.
0: C'è tutto, insomma, in questa spiaggia, ragazzi. Vabbè, dai. Interessante. Quindi, attenzione, dobbiamo cartellino.
1: Purtroppo
0: rosso.
1: Esiste.
0: Esatto. Comunque, bravi tutti. Tra pochissimo scopriremo chi è che si porta a casa la tessera.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.

0: il momento Luna Park di oggi che ci porta a scoprire...
1: Che ci porta a scoprire il vincitore di oggi, che è Dennis, che ha scritto la buona bevanda estiva che va a sostituire la Coca-Cola nel Jack. Al posto del Jack Cola d'estate esiste il Jack Boa.
0: Il Jack Boa, ciao, buonissimo. Dennis. Grazie Dennis per aver partecipato. Mandaci i dati, ti arriverà ovviamente la tessera del Club Ignoranti. Detto questo, Daniele Belli da Stefano Conte, dal DJ Begolo, è tutto. Appuntamento con il Belli Conte Show 4.0 domani, sempre qua su Radio Company. Ciao a tutti. E 2-2
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Stiamo ridendo,
1: ridendo di storie,
0: cose successe questo weekend.
1: Qualche giorno fa, se seguite Stefano Conte su Instagram, qualche giorno fa è spuntata una storia all'interno della quale c'era l'atterraggio di un elicottero, sì. E voi sapete che quando un elicottero atterra
0: fa
1: ovviamente
0: un po' di turbo, cioè un po' di spostamento,
1: vento,
0: d'aria.
1: No, spostamento d'aria. Ecco, insieme a Stefano Conte c'era anche forse l'uomo che tutti vorremmo avere accanto, ovvero Massimo Biraghi, il quale stava volando
0: via, ma la priorità era non salvare tutto il resto. Ha salvato un calice di vino
1: di champagne. Ma bellissima è stata la descrizione di Stefano con "mi sta volando il Biraghi", che gli ha detto così.
0: E ancora, è sopravvissuto
1: Biraghi, anche questa volta Massimo Biraghi. Amici, va bene, non ve ne fregava nulla, ma non importa, siamo pronti a incominciare.

0: Schelli a Molo.
1: Amici, buon pomeriggio, martedì 30 di giugno alle 14.06, nuova puntata dei Pischelli. Oui. Ciao Chicco.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao ovviamente anche a tutti voi e ciao a tutte quelle persone che ieri, a tutti gli ascoltatori di Company, perché ne ho trovati alcuni, al Marostica Summer Festival Volksbank per vedere Blanco.
2: Blanchito
1: Baby. Insieme a Michelangelo, anche Michelangelo era
2: Michelangelo.
1: Lì. Molto bello, posso dirti, concerto veramente figo, molto, lui molto bravo alla fine.
2: Non
1: è molto
2: invitato, scusami.
1: No, io ho detto, allora ad un certo punto è successo questo casino, no? Nel nostro mondo è una cosa che capita, ragazzi, si sono liberati dei biglietti, no? Ho chiesto a tantissime persone, una che manda i propri impegni a quel paese semplicemente per vedere un concerto.
2: Claudia ieri è venuta da me dicendo sì, ci sono questi biglietti liberi, conosci qualcuno? Sì. E tra me e me ho pensato,
1: io conosco,
2: ha chiesto
1: solo...
2: vuoi andare tu? Ha detto, conosci qualcuno? No. Ho detto no e se n'è andata.
1: No, perché esatto, perché tu alla fine non sei una classica persona da concerti.
2: No, avevo cose da fare ieri per
1: e
2: quello.
1: Soprattutto quando qualcuno ti chiede se conosci qualcuno, tu dall'altra parte dici io conosco soltanto me stesso, esatto. Non conosco altre persone.
2: Beh, sono... io sopravvivo grazie a me stesso.
1: Infatti, appunto. Va bene, dai amici, i Pischelli fino a le Pischelli a Mollo in questa versione estiva fino alle 16, 333-2688-688, numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste due
2: ci
1: ore.
2: Ci inventeremo delle cose.
1: Per chiedervi qualcosa, ovviamente voi sentitevi liberi di partecipare a questo programma come meglio credete.
2: Metti che vi si accende un neurone, volete scrivere qualsiasi cosa vi passi per la testa, 333-2688-688. Intanto iniziamo con Sombra.

0: su Company 14 e 12. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Allora,
0: dimmi,
1: se
0: dimmi,
1: vuoi,
0: caro,
1: tra poco, ok, no, ti racconto una cosa bizzarra.
0: Non
1: che
0: me ne frega, non la voglio sapere.
1: Sta succedendo.
0: Dove?
1: Allora, io mi interesso in modo finto a tutte le tue storie ogni volta e sono super interessato. Per una volta che ho una cosa da dire, no?
0: Ma se dici sempre tu in sto programma, tutte le notizie partono sempre
1: allora,
0: da te, te ne do atto.
1: Sta succedendo una cosa particolare sul mio Facebook, ma molto strana e imbarazzante, tra l'altro. Però
0: si respira
1: poco...
0: aria di hackeraggio qui,
1: no,
0: eh?
1: No, peggio.
0: Peggio?
1: Peggio.
0: Foto di piedi online. Sono i tuoi?
1: Molto peggio!
0: No.
1: Tra poco ve lo dico. Go. Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
2: Pischelli Ammollo!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Mamma, guarda! Un muflone! E un daino! E un cavallino! E gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: Energia 90. Energia 90.

0: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Tra l'altro lo potrete trovare anche in live estate 2026 al Balassano Music Park il 14 di luglio. Quindi mi raccomando, Tommaso Paradiso, Balassano Music Park. Ecco.
1: Ok, allora ho questa cosa da raccontarvi.
0: Non voglio saperla, non so se sono sicuro.
1: Allora, da stamattina mi capitano cose abbastanza strane. Sto segnalando tutto a Facebook, ma a random, non so neanche se sia legale questa cosa qui. Cioè, boh,
0: vabbè, spiega.
1: Scorro, vedo i post degli amici, vedo i post, eccetera, e poi appaiono delle pubblicità con dei contenuti molto pornografici.
0: Ma che cosa intendi tu per pornografico? Perché anche a me compaiono, però io non faccio, cioè, faccio finta di nulla.
1: Insomma, parti di corpo che si incontrano, cose proprio, atti incredibili.
0: Ma scusa, fammi, apri un attimo.
1: Non saltano fuori.
0: Ah, adesso fatalità, si sono cancellati. È incredibile.
1: Allora,
0: eh?
1: Aspetta un secondo. Uno potrebbe dire, ma Chicco, hai cercato cose così, adesso sì, il tuo telefono lo sa. No! Ed è qua che ti frego.
0: Perché Chicco mette la VPN in Corea del Nord per cercare il porno.
1: Allora, no, dai. Metti che per qualche motivo devo andare a vedere un documentario sulla riproduzione. Ci sono dei browser adatti a questa cosa qui. Tipo, se devo cercare delle cose e non farlo sapere al mio telefono e non farlo sapere a nessuno, ho dei sistemi per cercare e non lasciare traccia.
0: Ma quindi, solo a me non frega
1: Facebook,
0: niente.
1: No, ma per altre ricerche.
0: Viva Google Chrome, viva la modalità in incognito. Ma che cavolo,
1: non serve
0: se ne,
1: niente,
0: ma che cavolo se ne frega. La modalità in incognito serve solamente per noi persone normali. Ok,
1: sì, no, io
0: per far tunnel. Diciamo per evitare che qualcuno vicino a te, controllando magari quello che stai cercando tu su internet, possa accorgersi che tu hai cercato quella roba
1: lì.
0: Io
1: ho delle sessioni che si autodistruggono, ma anche se devo cercare devo fare delle ricerche per dei siti che non siano pornografici o altre cose, io cancello.
0: È troppo
1: complessa
0: comunque,
1: da spiegare.
0: Raga,
1: però il mio telefono non può sapere quello che cerco. Perché mi saltano fuori delle inserzioni con uomini e donne nude su Facebook?
0: Non è un problema.
1: Io
0: non è un problema.
1: Il mixer su Facebook.
0: Nel dubbio puoi cambiare telefono. Non è un problema. In ogni caso, mettiamo una roba, cioè diciamola, scriviamola. Non è sbagliato guardare contenuti di questo tipo, ovviamente da un'età in poi. Non è sbagliato perché fa parte anche, insomma, della propria.
1: Però, se io riesco a non farlo sapere al mio telefono, perché Facebook mi propone queste inserzioni?
0: Amico mio, che ti devo dire? Chiudi il profilo e aprine uno nuovo, no?
1: Cambi telefono.
0: Immaginavo. Vabbè, dai.
1: Va bene, dai, Millennium Mix, così recuperiamo da questa notizia di cui non me ne fregava niente. Siamo pronti per Pink con la sua True Love. Check.

0: diretta su Radio Company. Ancora messaggi con frasi mantra dei vostri nonni,
1: allora,
0: e genitori.
1: C'è Manola di Canusa che scrive: la frase che veniva detta a casa mia quando eravamo piccole era: hai le mutande pulite? Che stai uscendo?
2: Ma che cavolo?
1: Che non succeda qualcosa se le hai sporche. Naturalmente detto in dialetto fa un altro effetto. Comunque me la porto ancora dietro questa frase.
0: Mutande sgommate no piace agli amici dell'ambulanza.
1: Ah beh certo, è un po' come quando mia mamma mi diceva tutto. Sempre se ti fai male, ci sono i buchi sulle calze, non puoi farti prendere dall'ambulanza.
0: E tu fai niente.
1: Allora dicevo: guardi signora agente, fermi un attimo che tanto non mi fanno uscire.
0: Vado a casa un attimo.
1: C'ho un piccolo buco delle calze, non l'avevo considerato. Vabbè.
0: Poi
3: mi ricordo quando ero piccolino che facevo qualche marachella, insomma qualcosina che non dovevo fare, allora mio papà mi guardava e fa: bravo, hai capito? Vedi che certe cose, e basta. Ci siamo spiegati?
0: No.
3: Bravo, hai capito? Bravo, hai capito? Bravo, hai
0: capito? Ok, si è rotto il padre.
4: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
5: Fiscalia Mollo. Spot.
6: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30.

0: Prato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il nuovo lavoro di Gabri Ponte e Jovanotti si chiama DNA.
1: Bravo.
0: Molto bene.
1: Molto bene.
0: Stavamo ridendo per dei messaggi che abbiamo dovuto censurare.
1: Infatti, esatto, ancora un quarto d'ora. Comunque, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli. Oggi si parla di quelle frasi utilizzate un po' a modi di mantra, proprio utilizzate dai vostri genitori per riprendervi magari per alcuni vostri comportamenti.
0: Tipo, è tutta colpa del telefonino, ritornerà la guerra.
1: Sì, esatto. Grandi classici, ma abbiamo anche dei vocali.
0: Che ho censurato, ma parte in dialetto.
2: Allora, mia mamma da piccola mi diceva sempre: sei in grado di prendere decisioni così grandi perché non sai neanche quando hai mangiato abbastanza.
0: Vedi.
1: Sì, sì.
0: Ci trattavano come degli irresponsabili comunque.
1: Un'altra frase, cioè un altro grande classico era quando magari chiedevi qualcosa e loro ti rispondevano: fai quello che vuoi. Ad esempio, guarda, papà mi ha detto che posso andare, tu mamma che cosa dici? Fai quello che vuoi. E quando ti dicevano fai quello che vuoi, quando ti dicevano fai quello che vuoi, andavi in crisi e a quel punto pensavi: ma non esco più.
0: Passato.
1: Guarda, come se non vi avessi detto
0: era
1: e chiesto nulla.
0: Era ancora peggio quando chiedevi una cosa a tuo padre e tuo padre ti diceva chiede alla mamma. E la mamma diceva chiede a tuo padre.
1: E papà,
0: non posso né scendere né salire.
1: Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, dillo a chi vuole quello che vuoi tu. Poi, ciao, ero un bravo ragazzo con qualche vizietto.
0: Cosa vuol dire? Quali vizietti?
1: Quando mi inventavo qualcosa di nuovo, mio padre mi diceva in dialetto bellunese: ti manca solo quel Tino.
0: Ti manca, no, Tino è lui. Ti manca solo quello Tino.
1: Ah, ok. Perché lui si chiama Tino.
0: Tipo, che ne so, io voglio un computer nuovo. Ti
1: manca solo quello Tino. Ok. Poi la frase che veniva detta quando ero piccolo, grande classico, tipo: come ti ho fatto ti distruggo. Ok. Ciao Pischelli, mio papà diceva sempre: ricordati
0: devi morire.
1: No, perché no. Questo è in dialetto, non so neanche come cavolo si legge.
0: Vabbè, ricordati bella
1: che muore più pitussi che coche. Ciao Ivana da San Donà. Dai Ivana, bravo,
0: è
1: comunque mi piace
0: però.
1: Oh raga, ma in italiano no, vabbè, comunque grazie, abbiamo capito il senso, dai.
0: Bello, adesso me le sono segnate tutte e le utilizzerò, dialetti compresi,
1: sì,
0: con i miei figli.
1: Allora guarda.
0: Vai, schifo. Here we go!

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Company. E praticamente abbiamo finito tutto il tempo a disposizione, però è stato molto carino.
1: Grazie amici miei.
0: Usanze vocali.
1: Non vediamo l'ora di avere dei figli semplicemente per usare le frasi che oggi ci avete mandato e ci avete scritto. Grazie
0: tipo
1: mille.
0: L'ultima, sì, bellissima. Ti tiro uno schiaffo che il muro te ne dà un altro. Beh, sempre beh, sulla belli violenti. Mi piace
1: che,
0: questa
1: che è
0: cosa.
1: Vero comunque alla fine, perché ti danno schiaffo, poi bam, urti contro il muro e ne prendi un altro.
0: Devi recuperare la posizione. Lo schiaffo deve essere talmente forte
1: ma
0: da
1: infatti,
0: spingere contro il
1: se
0: muro.
1: Se tu sei un genitore previdente, dici a tuo figlio o a tua figlia: no, aspetta, mettiti un attimo.
0: È come
1: no,
0: quando
1: sei
0: fai...
1: troppo avanti. No.
0: È come quando fai il corso di difesa che ti insegnano le prese con le mani, e poi quando devi difenderti davvero,
1: non riesci a farle.
0: Mettiti in questa posizione.
1: Sì, ma tu dovresti accoltellarmi in quest'altro modo. Io non riesco a difendermi altrimenti.
0: Praticamente morti.
1: Vabbè, scherziamo, certo, ovviamente. Beh. Però grazie per tutti i vostri messaggi. A tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo.

0: ragione Andrea Rossini.
1: Non ha ragione mai Andrea Rossini. Dracula, l'ultima di oggi, ci porta alla fine. Quindi grazie Joe, è stato bello.
0: Grazie Kiko, è stato bello. Purtroppo quelle cose devono finire. Quindi va bene, dai, ci risentiamo domani dalle 14.
1: Non hai capito niente.
2: I fiscali di Radio Company.
1: 2 minuti fa erano le 16 in punto.
3: Radio Company Time.
0: Vabbè.
4: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
4: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: una nuova, nuovissima, esilarante, eccipiente, incomparabile. Perché ho detto eccipiente? Che cos'è? No, eccipiente, eccipiente. È un sostantivo, tra l'altro, canato proprio in pieno. Vabbè, una nuova puntata comunque di Brutti ma in costume.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Esatto, la versione estiva di Brutti ma simpatici, che questa settimana e anche la prossima, lo ricordo, l'ho fatto anche ieri e lo farò tutti i giorni, va in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre ridottissime, esatto, capacità mentali, mancando il genio, il vero genio di questo programma.
2: Ma cosa dice?
0: E cioè Pietro, che mo va a racconto. Intanto buon pomeriggio e bentrovati, è il 30 di giugno 2026, se ne va anche questo mese di giugno, ne arriverà un altro, speriamo un po' più freschino. Intanto sono le 16:06. Perché ho detto mo vi dico? Perché stamattina Pietro è partito ufficialmente per la sua vacanza greca. Ok,
2: sei sicurato sia partito?
0: Sì, perché l'ho portato io in aeroporto. E tra l'altro è una cosa che a me piace particolarmente, accompagnare la gente alle stazioni o agli aeroporti. A me piace, c'è una forma di lussuria incredibile, lussuria non fisica ma psicologica ovviamente. Portare, cioè vedere la gente che parte, che se ne va in vacanza, mi piace vedere le facce. E poi stamattina in auto ho fatto anche un discorso alle sue figlie. Ero seduto davanti, mi sono girato, ho detto: ragazze, mi raccomando, fatelo riposare, trattatelo bene il papà, perché ha lavorato tanto, ha veramente lavorato tanto per avere i soldini per portarvi in vacanza, e ha fatto anche dei lavori dei quali si vergognerà per tutta la vita, tipo lavorare con me. Però non l'hanno capita, non l'hanno capita. Va bene, e io sono Stefano Ferrari, lui invece è Andrea Rossini, questa invece è Katy Perry.

0: Katy Perry qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ci fermiamo, prima però vi ricordo il numero che vi servirà anche più tardi per comunicare con noi tramite WhatsApp: 333-2688-688.
1: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: maledetto me.
1: Fulminacci qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ancora buon martedì, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti. Grazie per essere qui. Stavo leggendo alcune cose interessanti che riguardano le automobili che praticamente saranno prodotte e commercializzate a partire dal 7 luglio, quindi praticamente tra 8 giorni, perché scatta, come dire, un nuovo step in pratica per quel che riguarda la sicurezza delle automobili, che è brutto usare il condizionale, comunque dovrebbe essere garantito dalla tecnologia che c'è nelle auto. Ce n'è già tantissima, infatti io invidio Andrea Rossini che c'è una macchina che di tecnologico non ha praticamente
2: tecnologia,
1: non ha assolutamente niente, nel senso un'auto che non suona mai, è talmente abituata a non suonare che anche quando monti e non metti la cintura non suona per educazione, dice vabbè, avrà i suoi motivi, sarà una donna incinta, in realtà magari sono io. Vabbè, quello più importante è l'emergency stop signal, che è un segnale di frenata d'emergenza. In caso di brusca frenata dovuta al fatto che magari, che ne so, siete in autostrada e vi accorgete improvvisamente che c'è della coda davanti a voi, quindi dovete fare una fermata, di solito che cosa si fa in questo caso? Quando frenate in autostrada, sì, prima il segno della croce.
2: Prega.
1: Ecco, prima il segno della croce, poi che cosa fai? Metti le le quattro frecce, ok? Questo sistema le metterà in automatico, quindi non serve più praticamente andare in cerca, poi cioè io tipo devo spostare il telefono perché c'ho proprio il portatile, devo spostare il telefono, cioè rischio di fare un incidente per evitare di fare un incidente. La cosa che mi ha colpito di più è che è sempre a partire dal 7 luglio nelle auto nuove ci sarà l'Advanced Driver Distraction Warning, ok? Che cos'è? Praticamente ci sarà una telecamera all'interno dell'abitacolo che vi inquadrerà la faccia, ok? Vi inquadra la faccia e se nota segnali di stanchezza, distrazione, occhi chiusi per troppo tempo, sguardo rivolto altrove o movimenti anomali della testa, in pratica vi richiamerà all'ordine attraverso segnali acustici o visivi. Quindi mi raccomando, se volete dormire in macchina, un bel paio di occhiali da sole, eh?

0: Arthur Probs, Waves, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Arrivano i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea. Ai mondiali di calcio quest'anno le sorprese non mancano. La Germania, 4 mondiali vinti, va fuori ai sedicesimi, eliminata ai rigori dal Paraguay e finita 5-4. Le strade del Paraguay sono esplose per la gioia della vittoria. Stanotte il presidente Santiago Peña ha proclamato una giornata di festa nazionale. Ma le sorprese non finiscono qui. Il Marocco va agli ottavi, Olanda battuta ai calci di rigore. Ancora Brasile e Giappone finita 2-1, verde oro agli ottavi. E oggi che succede? Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e questa notte Messico-Ecuador.
0: Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.

0: Bene, si intitola Fall to the Floor, l'abbiamo ascoltato tanto nella versione di Star Sailor, alla quale si sono aggiunti gli Offenbach per la versione 2026 che abbiamo appena ascoltato. State con noi perché tra poco daremo il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Miami, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company in brutti ma simpatici? Ancora buon pomeriggio, ben trovati. Io sono Stefano Ferrari, c'è Andrea Rossini in regia ed è arrivato il momento di dare il via alla mezz'oretta scarsina come sempre, ma comunque quasi mezz'oretta dedicata a voi, in cui chiacchieriamo grazie al nostro numero WhatsApp, che ricordo è il 333-2688-688. Diciamo che il tutto parte dal fatto che l'ho già raccontato prima, io stamattina ho accompagnato Pietro, che non c'è, non ci sarà, questa è in ferie questa settimana, anche la prossima l'ho accompagnato all'aeroporto, e allora tornando ovviamente dall'aeroporto ho pensato: ma perché non parliamo proprio di aeroporti con i nostri ascoltatori oggi pomeriggio? E la domanda che voglio farvi è abbastanza semplice, sembra scontata ma non lo è, e vi chiedo di risponderci con messaggio scritto vocale, ovviamente al 333-2688-688. Quello che voglio chiedervi è: qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Cioè, vi spiego, dal momento in cui arrivate all'aeroporto, cioè parcheggiate, al momento in cui ovviamente salite sull'aereo, quindi l'aereo comincia la fase di rullaggio proprio in quel momento, e non qualcosa che necessariamente vi debba innervosire, ma che vi crei, che ne so, una piccola ansia, un po' di imbarazzo, vi metta a disagio. Per esempio, ho chiesto ad Andrea Rossini e lui
1: check-in,
0: certo. Il check-in, nel senso il controllo, il metal detector.
1: Sì.
0: Sì. Perché da quella volta che ti hanno trovato un chilo di cocaina.
1: Dai, ma che cavolo dici?
0: Sto scherzando. Signori all'ascolto, signore all'ascolto, sto scherzando. Insomma, la domanda è questa: qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Scriveteci, mi raccomando, 333 2688

0: Qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, ovviamente partendo dall'esperienza di stamattina del nostro Pietro che ho portato all'aeroporto, vi ho chiesto qual è il vostro momento più stressante in aeroporto. E comunque alcuni hanno parlato anche del volo, e vabbè, andiamo fino all'atterraggio, che possiamo includere anche questo momento, non cambia molto. Non vi ho detto la mia cosa, che di solito mi ha messo abbastanza in ansia, era il discorso della pesa dei bagagli, nel senso che quando hai 20 kg, sapete che ci sono compagnie aeree che se ne hai 21 devi pagare 10 euro. E quindi ero sempre un po', ero lì che aspettavo il numero, e meno male, insomma, nella maggior parte dei casi mi è sempre, anche perché so, cioè, devi aprirla e devi togliere della roba e spostarla da una parte all'altra. E poi vabbè, i controlli di sicurezza anch'io, se non altro perché mi è capitato diverse volte che mi aprissero il bagaglio a mano e passano un cerottino, è un pezzo di carta, lo passano dappertutto. C'è qualcuno che sa che cosa sia questo pezzo di carta, per favore? Ce lo scrivete al 333-2688-688? No, non lo so. Cioè, scriveteci, cos'è quel pezzettino di carta che passano proprio sui bagagli che ci sono? Breaking Bad, sì, esatto. Sono Heisenberg. Va bene, allora andiamo. Perché qui si parla di quello che si alza appena l'aereo tocca terra. Dice, come se dovesse scendere prima degli altri. Questo è Alberto della provincia di Belluno. Aspetta che è arrivato subito. Aspetta. Il fogliettino che passano serve per la polvere da sparo. Un altro dice invece reagisce con la droga. Ecco, poi da quello che so sono dei patch che rilevano idrocarburi o altre sostanze chimiche che potrebbero essere esplosive. Ok, mentre quello che ti passano addosso per le sostanze. Ok, mi sto sentendo un delinquente.
1: È la tua faccia.
0: Mi sto sentendo un bandito, ve lo dico. Comunque, grazie mille. Allora, tornando al momento più stressante in aeroporto, un nostro amico, anzi amica, che si chiama Cristina, scrive: il controllo di sicurezza dopo il check-in. Dice: non so perché, ma ogni volta che passo sotto il metal detector suono. È vero, in realtà suonano sempre. Suonano tutti. Anche se passi nudo, poi è imbarazzante se ti fanno togliere le scarpe. Assolutamente, quello è qualcosa di assolutamente esagerato. Aspetta che ce n'era un altro che forse ho perso. Eccolo qua. Il momento più stressante per me nell'attesa di salire in aereo, sarebbe bello poter passare i controlli e dopo 5 minuti tac, sali in aereo. In realtà, quando passi i controlli, poi devi passare quella zona del duty free, dove non hai bisogno di assolutamente niente, ma tu ti fermi e ci metti una vita a passare, perché devi trovare qualcosa da comprare che puntualmente non compri, perché poi come fai? Te lo metti in valigia. Va bene. Poi Katie scrive: il vicino che si prende anche il mio bracciolo. Perché purtroppo in aereo quando il bracciolo è uno e lo dovete condividere. Poi molti, ovviamente, il controllo di sicurezza. E anche Serena di Benevento, che scrive: il panino in aeroporto che costa come una cena di pesce. Vabbè, oggi vi stiamo chiedendo qual è il vostro momento più stressante in aeroporto, non quello che vi innervosisce necessariamente, ma quello che vi crea un po' di ansia o un po' di imbarazzo. Qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Vi aspetto. 333-2688-688.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Company Disc della scorsa settimana, davvero bello il nuovo singolo di MGK con Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door. E adesso invece altri 30 secondi con la nostra redazione.
1: Oggi è il primo tax day del 2026, entro il 30 giugno, oggi appunto, le imprese italiane devono versare allo Stato 22,9 miliardi di euro tra IRES, IRAP e IRPEF. Secondo la CGA di Mestre si tratta di uno degli appuntamenti fiscali più gravosi dell'anno. La ridotta liquidità potrebbe spingere molte aziende a rinviare il pagamento al 30 luglio, c'è questa possibilità. Possibilità prevista appunto dalla legge, ma con una maggiorazione dello 0,4% sull'importo dovuto. L'IRES resta l'imposta più pesante per il sistema produttivo.
0: Grazie a Vittorio Ferro, time out per noi
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui a Radio Company in brutti ma in costume. Allora, oggi, anche se devo devo aprire una piccola parentesi, vabbè, in ogni caso vi abbiamo chiesto: qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Ok, non sapendo ovviamente, perché è arrivato in Grecia, Pietro, ricordo, l'ho portato io stamattina all'aeroporto, mi è arrivato questo vocale alle 16:56. Ok, ve lo faccio sentire, aspetta, eccolo qua, arriva.
2: Sì, allora anch'io sono arrivato, ma a quanto pare i bagagli sono ancora a Venezia.
1: Non ci posso credere. È arrivato e si è materializzato uno degli incubi, ad esempio quello di Moira di Marano Lagunare Udine, che scrive: al momento del ritiro bagagli può sempre succedere che te li smarriscano. E nel caso di Pietro oggi, scrive sempre Moira: a me è successo, io ero a Londra e i miei bagagli erano finiti in Germania, dopo 3 giorni me li hanno fatti recapitare per fortuna. Mi preoccupa Pietro perché mi ha detto stamattina: guarda, è una settimana che uso le stesse mutande, tanto oggi arrivo in Grecia, mi lavo e me le cambio. Chissà quando chissà quando cacchio glieli portano adesso, anche perché voli per Zante non credo ce ne siano tipo 3 o 4 al giorno. Vabbè, andiamo avanti. Dario scrive: quando non esce mai il numero del gate sullo schermo. È vero, poi quando esce il numero del gate c'è scritto a lato now boarding, cioè imbarco immediato. Il momento più stressante è attendere che apra il gate e non trovo mai un posto per sedere. Questa è Raffaella di Marostica Vicenza. E poi questo è, no, è una nostra amica che si chiama Lilia. Scrive: una volta mi stressava moltissimo passare il controllo bagagli, non so perché, anche se non avevo nulla di compromettente. Ora non me ne frega proprio niente, quindi non c'è nulla, assolutamente nulla che mi possa stressare in aeroporto, che è la domanda che vi abbiamo fatto oggi. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 333-2688-688. Noi invece andiamo avanti, sono le 17:02.
0: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Fuck You qui a Radio Company, brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio da Stefano Ferrari, c'è Andrea Rossini in regia, c'è Pietro che ovviamente non ci sarà questa settimana, anche la prossima, perché è in vacanza senza bagagli in Grecia, ma è comunque in vacanza. Se c'è una cosa che ovviamente sta colpendo non soltanto noi ma tutta Europa e che ha purtroppo anche alcuni risvolti tragici, è il discorso della temperatura, insomma delle temperature assolutamente assurde che ci sono in tutta Europa. Però insomma c'è anche qualcosa che fa sorridere, perché a Londra un summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo. Il motivo di annullamento, scrivono, era nell'aria comunque. In ogni caso è stata una decisione presa a caldo. Va bene, basta, non dico più niente, ci sentiamo tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
3: Vuoi saperne di più?
2: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: domenica.
1: Safe con buona domenica qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Allora, due cose veloci. Partiamo da WhatsApp, che ha aperto anche nel nostro paese la possibilità di registrarsi non soltanto con il numero di telefono, ma anche con il nome di utente, quello che succede ad esempio su Telegram, giusto per dirne una. Quindi avremo molto presto la possibilità di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere per forza il numero di telefono. È una cosa che verrà fatta mano a mano nei diversi paesi tra qui e la fine del 2026. Vi arriverà sul vostro telefono la notifica diretta di Meta, di WhatsApp, che vi dirà che sarà possibile prenotare, ok, il vostro username, perché ci saranno delle omonimie, tipo io che sono Stefano Ferrari potrei dover, che ne so, registrare uno username del tipo Stefano Ferrari 245402, capito che è brutto, cioè Stefano Ferrari e basta, sarebbe fico, ma dubito che riuscirò a farlo, farò comunque in un'altra maniera. Altra cosa, lo so che è estate adesso, parliamo un attimo di scescio, però so che è estate, col caldo, diciamo che l'attività sessuale si è ridotta parecchio, non che la mia d'inverno migliori, però diciamo che d'estate diciamo è anche peggio, è anche peggio. E allora, secondo la scienza c'è una soluzione molto naturale che non riguarda le cosiddette pasticche blu, che sono anche pericolose se non sono prescritte. Tu ne sai qualcosa, Andrea Rossini, che cioè sei stato,
2: sì, te li presto sempre,
1: ti hanno attaccato il coso lì, come si chiama, l'holder, te l'hanno attaccato per un mese
2: l'holder.
1: Ok, stiamo parlando della vitamina D. Ok, basta un po' di vitamina D in più, ovviamente ci sono dei fattori che però influiscono lo stesso, tipo lo stress, cielo, l'ansia, cielo, la depressione, cielo, i farmaci, non cielo, il fumo, cielo, il bere, non cielo, la malattia, fortunatamente non cielo, e il sovrappeso, che fortunatamente non cielo. Quindi fatevi un po' di vitamina D e buon divertimento a tutti
3: con Radio Company.
4: Lo so

0: Shakira con la sua Don't Wait Up, l'abbiamo vista anche ai mondiali, sempre ammesso che fosse lei, alcuni dicono fosse una sosia, perché cioè, sembrava avesse tipo 20 anni di meno, chi lo sa. Invece sempre vecchio uguale il nostro Vittorio Ferro, 30 secondi con la redazione.
1: Sabato 4 luglio prendono via i saldi estivi di quest'anno, anche se molti negozi hanno già iniziato ad applicare gli sconti. Secondo Federmoda Confcommercio, il calendario ufficiale è sempre più superato dalle promozioni anticipate di web e grandi marchi. Nonostante questo, i saldi restano un'importante occasione commerciale di richiamo per i consumatori. Restano inoltre valide le tutele previste, esposizione del prezzo originale e poi dello sconto, pagamenti elettronici accettati e diritto a rimborso o sostituzioni per i prodotti difettosi.
0: 3.000 persone hanno raggiunto nella tarda mattinata di domenica il DOS del Sabioni in Trentino per assistere alla quarta edizione del Mountain Beat, il festival che fa incontrare artisti internazionali con la montagna. Protagonisti la voce di Elisa, il pianoforte di Dardust e un avvolgente quintetto di archi che si sono inseriti con delicatezza nel contesto naturale tra Dolomiti di Brenta e Adamello Presanella che abbraccia il DOS del Sabioni. Sentiamo Elisa, Amore è... Radio.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore qui a Radio Company, brutti ma in costume. Adesso ci fermiamo, tra poco torniamo come sempre con il nostro Company Disc, ma poi attenzione perché arriverà una nuova puntata, la seconda della settimana, con il nostro gioco dove ci sono in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Tra poco arriva Cervelli in Fuga
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia, arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone, dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Com.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

Siete nel pomeriggio, nella serata di Radio Company, questo è tutto in lista Club Privé, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, ma soprattutto insieme a voi che giocate con noi, lo fate sempre in chiusura del nostro appuntamento, che sia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, noi in realtà ci fermiamo a venerdì, perché sabato invece c'è un altro appuntamento che mi vede sempre con voi intorno a questo orario, ma non con gli effetti, perché gli effetti arrivano dal lunedì al venerdì. E infatti anche stasera ne abbiamo pescato un altro, per rispondervi, per darvi dei chiarimenti, per farvi conoscere insomma come potrebbe essere il vostro futuro, perché a questo servono gli effetti, così, a dare delle risposte, a farci conoscere quale sarà il nostro futuro. 333-2688-688, il numero come sempre per incominciare a inviarci i vostri messaggi se volete partecipare all'oroscopo cinese sul mese di luglio, che vi dà due risposte. Intanto, quale segno zodiacale cinese siete se non lo conoscete ancora? Vi dà anche l'elemento, perché ricordiamo che il segno non è solamente, che so, cavallo, scimmia, ma ci vuole anche l'elemento accanto. E non basta, perché vi diamo anche la previsione di luglio, quindi addirittura tre cose vi diciamo nell'oroscopo cinese. Per partecipare, nome, anno, che resta assolutamente nostro, quello non lo svegliamo mai, però è fondamentale per l'oroscopo cinese, quindi dovete darci l'anno di nascita, quindi il vostro nome, l'anno di nascita, il colore preferito, l'animale preferito. Lo inviate al 333-2688-688 e se sarete fortunati o fortunate fra le varie scelte, vedremo come sarà il vostro mese di luglio scoperto dall'oroscopo cinese. Ripeto, nome, anno di nascita, animale preferito e colore preferito. Siamo pronti? Si continua con la musica. C'è anche Estelle con Kanye West, American Boy.

spiegazione per cortesia, per poter così creare clima cinese da oroscopo, ce l'abbiamo, grazie. Stiamo per scoprire come andrà il mese di luglio per i nostri ascoltatori e ascoltatrici fortunate o fortunati che sono stati prescelti oggi per il loro oroscopo. E intanto partiamo da Silvia, che è nata nello Svandandena, che è un bellissimo anno, sai che io non lo svelo mai, dico questi pseudonimi. E il suo animale è il cane, il colore è l'azzurro, quindi Silvia, cane, azzurro, anno, mi dice che è un topo di legno. Lo so, esiste il topo di metallo, esiste anche il topo di legno. Topo di legno per il mese di luglio, mese di crescita e conferme. Le idee iniziano a trasformarsi in risultati concreti. Una buona notizia può arrivare quando meno te l'aspetti. Nei rapporti è il momento di parlare con il cuore, senza lasciare spazio ai malintesi. Luglio per te è un mese che premia la pazienza. Ciò che hai seminato comincia finalmente a dare i suoi frutti. Facciamo Chiara. Chiara è dello Sinza. Altro anno fondamentale. Gatto rosa, compagna Chiara. È un drago di terra, Chiara. Luglio, mese di entusiasmo e nuove possibilità, e la grinta giusta per portare avanti un progetto importante o prendere una decisione che aspettavi da tempo. Nei rapporti personali torna serenità, soprattutto se lasci parlare la spontaneità. Luglio per te è un mese che accende la fiducia. Quando credi davvero in te stessa, riesci a sorprendere anche chi conosce da sempre. Quindi che dovrebbe conoscerti, ma che in realtà riesce a sorprendere comunque. Abbiamo J-Ax e Hippie Yayo.

Axi Pigliaio, mentre noi ritorniamo di nuovo nel clima, giustamente da... Andiamo a scoprire come sarà questo mese di luglio per Annalisa. L'anno resta lo Sfinzi, che è un bellissimo anno. Glicine Delfino, allora Annalisa, sei un cavallo di fuoco. Luglio, essendo del segno del cavallo, che è l'anno poi del cavallo questo, ragazzi, lo ribadisco perché è l'anno del cambiamento, l'anno del cavallo. Senti un mese particolarmente favorevole, energia alta, voglia di fare, occasione per chiudere vecchie questioni e aprirne di nuove. Sul lavoro e nei progetti personali arrivano conferme, mentre nei rapporti è il momento di lasciarti alle spalle ciò che ti appesantisce. Luglio per te è un mese di rinascita, quando decidi di partire sarà difficile fermarti, quindi capito, riparti Annalisa. Riccardo, anche per lui l'anno resta nostro, lo sappiamo solo noi, il suo animale è il cane, il colore è il viola. Riccardo, sei un serpente di metallo e io ribadisco ogni volta questo concetto, il serpente di metallo è un serpente d'oro, non esiste altro metallo. Mese di intuizioni e decisioni importanti e la lucidità per cogliere un'opportunità che altri potrebbero non vedere. Sul lavoro e nello studio, o meglio nello studio, arrivano segni incoraggianti, mentre nei rapporti è il momento di fidarti di più di chi ti dimostra fatti, non parole. Luglio per te è un mese strategico, una scelta fatta adesso può fare la differenza nei prossimi mesi. Capito, Riccardo? Facciamo ancora Greta, dai, Greta, anche questo, l'anno resta nostro. Lilla Cobra, sei un serpente d'acqua, mentre prima era un serpente di metallo, questo è un serpente d'acqua. Luglio, mese curioso e pieno di scoperte, hai tanta voglia di imparare e di provare cose nuove. Attenzione solo a non farti distrarre troppo, soprattutto nelle cose importanti. Amicizie e giochi sono al centro, con qualche sorpresa positiva. Per te è un mese da esplorare, di esplorazione. Più sei curiosa, più ti si aprono mondi nuovi. Questo è il suggerimento per te, Greta. Ci fermiamo un attimo, fra un attimo dai, ne scopriamo altri di segni zodiacali cinesi e di oroscopi di luglio. C'è Robin Schulz con Better Times.

di Radio Company all'interno di Tutti in Lista, mentre stiamo per scoprire come sarà il mese di luglio grazie all'oroscopo cinese per Mirko. Lui è come animale nero, diciamo, no, il gatto, scusami, il suo colore è nero, gatto nero, quindi. Mirko, l'anno resta nostro, non lo svegliamo. È un serpente di terra, Mirko. Sei un serpente di terra come segno zodiacale. Il mese di luglio, quindi, per te è mese di strategia e lucidità. Capisci prima degli altri dove conviene muoverti. Sul lavoro, nei progetti personali, puoi sbloccare una situazione ferma, ma serve calma e metodo. Nei rapporti, meno ambiguità, più chiarezza diretta. Luglio per te è un mese intelligente. E chi pensa bene, stavolta arriva prima, mi raccomando. Siamo arrivati in chiusura del nostro effetto di stasera. Ritorniamo domani con un altro gioco per stare insieme, e fra pochissimo invece con Tutti in Lista.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!

0: presente per chiudere in questo 30 di giugno 2026 e chiudere ufficialmente tutti in lista Club Privé mese di giugno. Ci ritroviamo domani nel mese di luglio, ovviamente dalle 18 alle 20. Grazie a tutti voi, un abbraccio, restate su Radio Company visto che sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Ciao, a domani.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: La nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 20.04 di questa sera. Buonasera ancora e anzi buonasera per la prima volta. Ma intanto c'è la sigla, godiamocela.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: E allora ecco l'ufficiale buonasera da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini, e siamo pronti anche questa sera a partire. Due orette insieme, buonasera. Ah, che bello, che bello. Dai che arriva un po' di refrigerio, dai, dai, su, su, non farà dei danni. Speriamo non faccia dei danni, però stiamo tutti pregando per la pioggia, diciamoci la verità. Gianluca Pacini, ti vedo un po'... Mamma mia, soltanto il rumore dell'acqua ci fa star bene. Soltanto l'idea. Ah, che paradiso, che paradiso. Poi per chi soffre il caldo, sono giorni veramente infernali. Gianluca Pacini, è il caldo o ti sei mosciato tutto? Scusa,
2: no,
0: ti vedo un po'
2: già
0: così.
2: In ferie. Ciao,
0: ma
2: te
0: come
2: lascio
0: già
2: da solo.
0: In ferie?
2: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ma
2: ciao,
0: sì,
2: ciao.
0: Sei appena tornato, non far ridere la battuta, sei appena tornato, scusa, Quando torni in ferie adesso?
2: Il primo di agosto.
0: Che mamma mia. Allora, che si fa stasera? Che si fa? A Caorle è arrivato un cane robot in spiaggia, incredibile. E poi parleremo di un qualcosa di sociale che riguarda un po' tutti, perché cari signori, l'amicizia costa, parleremo anche di queste cose stasera. Sì, costa, costa l'amicizia, mamma mia. Prima di tutto però ci vuole un bel consiglio che faccia riflettere le nostre menti per la nostra vita e per i nostri cari. Allora la linea va allo sciamano.
3: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle

0: Doja Cat con Say So su Radio Company. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche a chi mi ha scritto. Ciao Mattia, aspetta che lo salutiamo per bene perché stasera non è andato il mouse, è scappato col caldo, mamma mia. Succede. Allora, andiamo a Caorle perché lo stabilimento balneare, o meglio, il proprietario di uno stabilimento balneare che si chiama Dennis Varriale, appassionato di tecnologia, ha creato un cane robot bagnino che si chiama Flipper. Al che io ho detto, ma come fai a dare il nome di un delfino a un cane? Poi ho capito, perché secondo me, non lo so, se magari c'è qualcuno all'ascolto che conosce Dennis Varriale o lo stesso Dennis è all'ascolto, dimmi se è vero o meno. Potresti esserti ispirato al telefilm che andò in onda tra il 95 e il 2000, Le avventure di Flipper, questo robot ambientato in un centro ricerca sui delfini e soccorso marittimo in Florida? Potrebbe essere. Fatto sta che lui vuole creare questo cane, Dennis Varriale ha creato questo cane robot. Non fa così però. Però è dotato di tante cose. È dotato di una webcam, di sensori, è dotato di diverse cose, insomma, dà una mano, cioè non è che vada in, non va in acqua, ok? Però fa dei servizi sulla spiaggia. E mo ho capito perché il delfino non può camminare sulla sabbia bollente, il cane sì, anche perché è fatto di acciaio, mi sembra. Quindi può camminare anche sulla sabbia rovente. Molta curiosità tra i bagnanti e chi pensa che fosse magari semplicemente un gioco, ma è una forte attrazione, tanto è vero che gli hanno messo anche una maglietta simbolica da bagnino proprio e dà una mano ai bagnini. Quindi fa servizio, proprio, cioè ti accompagna al tuo ombrellone, ti porta il cocktail e soprattutto serve per motivi anche di sicurezza, perché dotato di questa webcam potrebbe segnalare se c'è qualche borseggiatore, qualche ladruncolo, qualche furbetto in mezzo agli ombrelloni. Complimenti! Non è la beach dog, non c'entra niente. Ok, vabbè, no, molto bella sta cosa, anche molto molto simpatica. Bravo a Dennis Varial, gli facciamo anche pure i complimenti che ha creato Flipper versione canina in questo caso. Vabbè, dai, se avete avuto modo di andare a Carlo in questi giorni, magari ditemelo al 3332 688 688. Tra poco parleremo dell'amicizia che costa un botto, ragazzi. Sono cambiati i tempi, pure l'amicizia costa, mamma mia. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

Something on Your Mind su Radio Company. Buona serata da parte di Igor Pezzi. Parliamo ancora dell'amicizia. Parliamo dell'amicizia che costa sempre di più. Non per dire che l'amicizia ha un costo, perché gli amici veri, l'amicizia in senso buono rimane tale. Stiamo parlando del costo, cioè il fatto di frequentarci. E c'è poco da fare. Costa fino a 250 euro al mese. Questo è stato riscontrato tra i millennials e la generazione Z, che già non è ricca di suo, figurati. Perché? Questo perché? Perché sono generazioni che comunque fanno gli aperitivi, fanno le cene, i compleanni, i concerti, il cinema, il weekend fuori porta, i regali a tutte le occasioni, fanno parte di questa vita e ovviamente hanno un costo, e complici anche un po' i social network che aumentano le aspettative. Quindi bisogna andare per forza a fare qualche esperienza speciale, bisogna andare nel locale di tendenza e di conseguenza non puoi farlo sempre costantemente, no? Secondo me 250 sono anche pochi, e il problema è appunto che uscire costa sempre di più. Costa sempre di più in un momento proprio dove, cioè, sta aumentando tutto fondamentalmente. Bisogna stare attenti. Ecco che c'è una sorta di controtendenza. Forse è meglio stare a casa, andare a trovare degli amici e non per forza andare, diciamo, a fare sempre gli aperitivi, le cene ogni weekend. Si sta a casa, si gioca a risico, a carte, si beve una birretta e poi finisce là, capito? Che poi è anche salutare, cioè, tutto sommato. E questo è un po' un problema, sempre di più. Quindi bisogna vedere che cosa succederà. Allora, o aumentiamo gli stipendi, però la vedo molto dura, molto molto dura, o cominciamo ad abbassare i prezzi, perché non si può andare avanti così, assolutamente. Poi se avete qualche magari esperienza, magari se volete citarla, sì, perché no, tra il 3332 688 688. Tanto che gli esperti hanno coniato un termine per descrivere questo fenomeno che si chiama friendflation, cioè l'aumento del costo della vita sociale. Incredibile, ma succede anche questo. Vabbè, dai, fate soltanto attenzione, poi alla fine, diciamo, si riduce un po' tutto lì. Vedo Damiano David, ma prima voglio preannunciarvi che tra poco parleremo del Summer Penis, argomento che me l'ha suggerito Gianluca Paccini. Il Summer Penis, perché? Perché il pene d'estate è più grande. A tra poco.

0: su Company. Prima ho citato il Summer Penis, quell'effetto che il pene sembra più grande. E la domanda che ci siamo fatti fuori onda, ma chi è più interessato a questa, a questo argomento? Chi è il più? Allora, intanto premetto che è soltanto un'impressione, o meglio, non è proprio un'impressione. Lo dicono gli andrologi, lo dicono gli urologi, è vero, sì. Viene provocato dal calore, perché con il calore i vasi sanguigni si dilatano, ok, per questo effetto, cioè proprio si dilata per aiutare il corpo a disperdere il calore, e se tu esci dalla doccia e butti l'occhio ti sembra di avercelo più grande. Questa è una spiegazione scientifica e viene chiamato il summer penis. Poi parleremo anche del winter penis, ma questo a dicembre, ok? Ma non è un superpotere, non è una malattia, è normale, cioè è normale perché ci sono, grazie al caldo, cioè ci sono i vasi dilatati che si... No, mi fa ridere perché chiaramente ci sentiremo un po' tutti Rocco Siffredi, ma non è vero, cioè non è che aumentano le dimensioni, cioè quello che abbiamo abbiamo, ragazzi, cioè punto, finisce là. Però questa cosa qui potrebbe essere qualcosa, diciamo, che almeno a livello psicologico fa star bene, giusto Pacini? Quando tu esci dalla doccia, ti è mai capitato questa cosa?
1: Continuamente?
0: Ma io posso stare con un regista del genere, mamma mia. Comunque dobbiamo ringraziare in questi giorni appunto le temperature molto alte, e da qui tutti quelli che dicono voglio il fresco, voglio il fresco, viva l'estate, viva l'estate, viva l'estate. A tra poco!
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.